0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
1: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? È molto semplice. Dovete inviarci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015. Oppure, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, ovvero Radiolina Official. Ci mandate una breve biografia, magari i link ai vostri videoclip pubblicati su Spotify, su YouTube, insomma, fatevi conoscere. Abbiamo bisogno di sentire la vostra musica, poi la nostra redazione vi selezionerà e magari vi ospiterà qui in trasmissione per promuovere proprio questa. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi è venuta a trovarci Laura Tuveri in Arte Badla, che appunto ha iniziato appunto questo percorso da solista e abbiamo sentito appunto il primo pezzo che si chiama Non Dormo Più. E questo lavoro qui apre la possibilità anche di vederti in un album, in un EP, oppure stai lavorando come singoli?
3: Stiamo lavorando con i singoli che usciranno adesso più o meno uno al mese.
2: Ok.
3: E poi verranno raccolti in un EP.
2: Verranno raccolti in un EP, sì, che poi uscirà magari più avanti.
3: Sì.
2: Quanto è veloce oggi la musica per un artista emergere a livello mediatico? Vabbè, so che le case discografiche attualmente hanno un parametro di ricerca un po' particolare, nel senso che comunque, oltre a chiaramente riconoscere il talento dell'artista, vanno anche a cercare quelli che sono i numeri. Tu come hai trovato questo mondo? È il tuo primo contratto discografico?
3: Sì, il primo contratto, e devo dire che sono stata fortunatissima, perché per me i numeri, insomma, cioè per me, per chi
2: certo,
3: mi
2: certo.
3: ha voluta non...
2: Vuol dire che si sono accorti del tuo talento,
3: esatto,
2: ecco.
3: Io apprezzo, li ringrazio soprattutto per avermi dato questa opportunità, perché capisco che non sia da tutti.
2: Adesso, è molto veloce il fatto di dover...
3: Funziona diversamente rispetto a... Quindi,
2: esattamente. Come possono trovarti nei vari canali social?
3: Allora, su Instagram ms.badla.
2: Ok. Su Spotify, semplicemente.
3: Spotify son Badla.
2: Badla, semplicemente. Quindi andate a cercarla, seguite la pagina di Badla su Spotify e vari canali social. Acquistate la musica, perché chiaramente c'è bisogno anche di quello per gli artisti, per supportare e andare sempre più avanti. Adesso mi fai ascoltare un brano che a me piace tantissimo, artista una delle mie preferite, quindi ti ringrazio anche per averlo portato qui a Radiolina, perché è proprio questo di Lauryn Hill.
3: Perché è uno dei suoi pezzi che amo di più, l'ho ascoltato in periodi molto difficili, quindi sono molto affezionata a questo pezzo.
2: Mette un po' di allegria.
3: Sì, devo dire sì.
2: Di chi stiamo parlando? Di quale pezzo stiamo parlando?
3: Di Lauryn Hill.

0: prove.
1: Lauri Hill in questa nuova puntata di Sala Prove insieme a Badra. Allora, io chiaramente, Laura, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi, averci portato quella che è la tua arte, la tua musica. Chiaramente leghiamo anche un fazzoletto e speriamo appena uscirà il nuovo disco di Badra, verrai qua a presentarlo. Noi siamo chiaramente felicissimi di ospitarvi. Allora, per chi non conosce Badra, perché devono ascoltare proprio te? Perché?
2: È una domanda difficile questa. Penso di...
1: Oltre perché sei brava.
2: No, quello, quando c'è un sacco di gente brava, anche più brava di me, non è quello. È più forse il modo in cui voglio esprimere le cose. Penso che la mia sia musica più inclusiva, capito?
1: Okay.
2: Rispetto a... vabbè.
1: Insomma, bisogna
2: di toccare le storie di tutti.
1: Esatto,
2: okay?
1: Esatto.
2: Non solo una che si vuole raccontare e basta.
1: Con, capito? I primi brani che hai pubblicato, ti è capitato magari di ricevere qualche messaggio dove magari qualcuno ti dice: sai che mi ci sono ritrovato,
2: sì,
1: in questa,
2: sì,
1: cosa?
2: Ed è stato
1: bellissimo. E infatti quella lì è una delle gratificazioni più grandi che possono avere, sì, gli artisti quando fanno musica e soprattutto scrivono, esatto, i propri testi. Bene, ci lasciamo con un brano che si chiama
2: By Myself.
1: By Myself. In tre parole, singolo. il fulcro di By Myself.
2: Ok, By Myself.

0: Un pezzo che ho scritto in un momento molto difficile, quando avevo perso la fiducia proprio nell'umanità.
1: Dell'umanità, proprio
0: non mi fidavo più
1: nel
0: di niente,
1: pianeta
0: nessuno.
1: Terra,
0: Sì,
1: perfetto.
0: è un pezzo un po' disperato, diciamo
1: Però
0: così.
1: a noi esternare le emozioni ci aiuta a continuare, quindi è giusto anche parlare di tutto questo. Laura, grazie mille ancora.
0: Grazie a te, Stefano.
1: Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui su Radiolina e Videolina. Questa è Sala Prove. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Tutto dagli Stentales su Radiolina.

0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma.

0: e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
2: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
2: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 4:00.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8:05 con Alessandra Ragas, su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mesù di puro, in sa radiolina.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: scongiuriamo fortemente una nuova vittoria della morte. Riflettiamo. A chi giova?
1: Riflessioni che accomunano a Lula dopo quell'avvertimento con il fuoco di una settimana fa e due ricercatori nel mirino, Carlo Giunchi e Spina Cianetti, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, entrambi impegnati nel progetto Einstein Telescope. Ebbene, la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, ha subito raccolto l'appello in arrivo dal paese ai piedi del Montalbo. Così le misure di sicurezza su Sosenato e dintorni sono già state rafforzate e su tre direttrici: vigilanza e controllo del territorio, potenziamento della videosorveglianza nel paese di Lula, infine
2: vigilanza e controllo del sito di Sosenatos, per cui a breve convocherò anche il gestore del sito per un punto di situazione sulle misure di protezioni passive necessarie per implementare la vigilanza del sito, quale telecamere, illuminazione, vigilanza interna.
1: Ci sarà anche un presidio in pianta stabile delle forze dell'ordine a Sosenatos?
2: Guardi, di presidio fisso non è proprio parlare.
1: Lula, ma non solo, la prefetta si rivolge ai sindaci del territorio: potenziate gli impianti di videosorveglianza.
2: Questo è un problema che io più volte ho richiamato all'attenzione degli amministratori locali.
1: Intanto il sogno continua. La comunità scientifica italiana di Einstein Telescope esprime piena solidarietà e vicinanza ai ricercatori dell'INGV e gratitudine alla comunità di Lula, si legge in una nota. Poi la promessa: rinnoviamo l'impegno a proseguire il lavoro di ricerca con la stessa serietà e determinazione.
3: In quell'abbraccio l'attesa di 5 mesi, così tanto è durato il mandato dei 70 sassarini nell'ambito della missione UNIFIL nel sud del Libano, atterrati ieri all'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero. Ad accoglierli le famiglie, i commilitoni e le autorità. A sorpresa anche la musica della fanfara del terzo reggimento bersaglieri. Mesi difficili, Beirut e altre zone del paese al centro della guerra scatenata da Trump contro l'Iran. Al confine con il paese, i militari della brigata sassare hanno spesso dovuto rifugiarsi nei bunker per sottrarsi ai bombardamenti della guerra fra Hezbollah e Israele.
4: Eravamo in effetti circondati dagli scontri da entrambe le parti, sia da Hezbollah che dalle forze di difesa israeliane. Però noi abbiamo sempre continuato a fare il nostro dovere, adattandoci continuamente e portando avanti la nostra missione.
3: Mercoledì mattina, Sciama all'avvicendamento con i colleghi della Pozzuolo del Friuli, possibile ultima grande unità dell'esercito italiano nell'ambito della missione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale. Un incidente

0: Abbiamo alle nostre spalle abbiamo un PC-12, un aereo taxi utilizzato in questo caso per uno scopo business, ovvero degli imprenditori hanno fruito dello scalo per i trasferimenti.
1: Segnali positivi arrivano anche dalle scuole di volo che hanno scelto Tortolì per le attività di addestramento. Sul futuro restano il progetto con Roma Urbe e nuove iniziative da sviluppare con prudenza, continuità e obiettivi concreti.
0: Lo scalo, oltre a essere attivo dal punto di vista logistico per quanto riguarda movimenti business o turistici, è anche oggetto di forte interesse da parte di diverse scuole di volo.
2: Deus gracias, che sono iniziati i lavori!
3: Un finalmente che in questi giorni avranno pensato in tanti, soprattutto chi questa strada la percorre ogni giorno. Perché sulla SP2 nel tratto di Porto Scuso sono partiti i lavori per rifare l'asfalto. È da qui che prende il via il piano della provincia di Sulcis Iglesiente per rimettere mano alla sua rete viaria.
4: In questi 10 mesi di attività della provincia abbiamo stanziato 10 milioni di euro per iniziare finalmente il piano asfalti sulle strade provinciali. Per 12 anni abbiamo lamentato giustamente la condizione estrema di degrado in cui versano le strade provinciali, ma adesso possiamo dire che è iniziato il piano asfalti della provincia del Sulcis Iglesiente.
3: Sono 340 km di strade interessate dai lavori, nuovo manto stradale, carreggiate da sistemare e segnaletica da rifare. Si parte dalla SP2, appunto, una delle arterie più critiche del Sulcis Iglesiente, segnata negli anni da numerosi incidenti. Qui, prima ancora dell'asfalto, la parola d'ordine è sicurezza.
5: Con questo primo lotto di lavori di 161.000 euro abbiamo messo in sicurezza questo tratto di strada dal chilometro 61 al chilometro 69, estremamente danneggiato, così come richiesto da tanti cittadini che transitano su questa strada quotidianamente.
6: Via Fiume d'Italia cambia volto, almeno nell'intenzione dell'amministrazione comunale. Le auto dovranno sparire dai bordi della strada e al loro posto resteranno soltanto i nuovi divieti. Da oggi e per un anno intero, fino all'8 agosto 2027, lungo tutta la via non si potrà né sostare né fermarsi. Una scelta, quella del comune, che nasce dall'esigenza di controllare con più efficacia una zona da anni teatro di spaccio e delinquenza. Ma tra i residenti cresce la protesta.
7: Crediamo che non sia la soluzione ideale al problema principale, che è quello della sicurezza, del degrado di questo quartiere.
6: Per il comune la via libera dalle auto dovrebbe garantire maggiore visibilità, ma secondo chi vive in via Fiume i malviventi si sposteranno soltanto di pochi metri.
8: Ci vivo da 25 anni, ho comprato casa, l'ho ristrutturata, non voglio andare via da questa via.
9: Non c'è sicurezza né di notte né di giorno, perché comunque si rincorrono con i coltelli anche alla luce del sole, l'abbiamo visto l'altro giorno. Le entrate delle porte, tutti i giorni dobbiamo buttare varecchina perché ci sono urine o feci o di peggio. Abbiamo paura la notte a rientrare a casa, maggior ragione adesso se ci vengono tolte le auto, dovremo parcheggiare ancora più lontano.
10: Stiamo raccogliendo le firme semplicemente per richiedere la convocazione da parte del sindaco di un'assemblea pubblica per la costituzione poi successiva del comitato di quartiere. Speriamo un po' di riuscire a dare una smossa a questa situazione, sta diventando proprio indecente.
11: Notizia, io faccio questo appello a riaprire l'anfiteatro, perché Cagliari se lo merita, la Sardegna se lo merita.
12: L'appello è arrivato dal palco della Forte Arena, riaprite l'anfiteatro romano di Cagliari, ma servirà ancora pazienza.
13: Io sono dispiaciuta perché vengono fatti degli annunci di seguito, l'ultimo è stato l'estate scorsa, l'assessore Chiappe annunciò la riapertura entro l'estate 2025, per carità, far riaprire l'anfiteatro è un percorso complesso, difficile, ma i soldi ci sono e non solo, qui manchiamo veramente di programmazione e di ottenimento dei risultati. Ora si parla ancora di una riapertura al pubblico fra 3 anni.
12: Ma l'assessora risponde: dal suo insediamento, dunque da luglio del 2024, dice nessun ritardo.
14: Nel senso che dal settembre 24 abbiamo fatto fare uno studio sul monumento che ci ha detto che era una bomba ecologica, perché c'era per lo più spazzatura che non era mai stata portata via, e abbiamo fatto quei lavori di pulizia. Dopodiché ci siamo subito attivati per avere i fondi prima 400.000, che adesso sono diventati 800.000, per l'ampliamento del monumento. Quanto invece al cronoprogramma per l'apertura degli spettacoli, dei fondi di 4 milioni dei PN Metro, il cronoprogramma

0: programma è sempre stato al 2029.
1: Nel frattempo però stanno per partire i lavori che dureranno 3 mesi e che consentiranno l'ampliamento dei percorsi per le visite turistiche che sono sempre proseguite, estendendoli all'85% della superficie dell'anfiteatro.
2: Buon vento all'arca che ha preso il mare da Olbia e sarà un lungo viaggio quello che porterà al Summer Party nelle piazze d'Italia, sino al doppio evento conclusivo di settembre al Circo Massimo di Roma. Quasi 30.000 persone ad assistere alla festa di Jovanotti dal pomeriggio sino a notte inoltrata, percorrendo i suoi successi. Una carriera iniziata negli anni 80 a Porto Rotondo, come ha ricordato lo stesso Lorenzo Cherubini, che mancava in Sardegna dal 2019.

0: Prima dei saluti, il tributo all'isola con l'omaggio a Grazia Deledda e poi un canto d'amore, meraviglioso quanto profondo, dedicato ad Andrea Parodi.
1: Di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Originaria di Uta ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Sono le 6:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso

0: dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Corda Set Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni su Erge e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
6: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Urgu presentato sul palco di Ignus a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: test che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Sono le 7:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
5: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: scongiuriamo fortemente una nuova vittoria della morte. Riflettiamo. A chi giova?
1: Riflessioni che accomunano a Lula dopo quell'avvertimento con il fuoco di una settimana fa e due ricercatori nel mirino, Carlo Giunchi e Spina Cianetti, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, entrambi impegnati nel progetto Einstein Telescope. Ebbene, la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, ha subito raccolto l'appello in arrivo dal paese ai piedi del Montalbo. Così le misure di sicurezza su Sosenato e dintorni sono già state rafforzate e su tre direttrici: vigilanza e controllo del territorio, potenziamento della videosorveglianza nel paese di Lula, infine
2: vigilanza e controllo del sito di Sosenatos, per cui a breve convocherò anche il gestore del sito per un punto di situazione sulle misure di protezione passive necessarie per implementare la vigilanza del sito, quale telecamere, illuminazione, vigilanza interna.
3: Ci sarà anche un presidio in pianta stabile delle forze dell'ordine a Sosenatos?
2: Guardi, di presidio fisso non è improprio parlare.
1: Lula, ma non solo, la prefetta si rivolge ai sindaci del territorio: potenziate gli impianti di videosorveglianza.
2: Questo è un problema che io più volte ho richiamato all'attenzione degli amministratori locali.
1: Intanto il sogno continua. La comunità scientifica italiana di Einstein Telescope esprime piena solidarietà e vicinanza ai ricercatori dell'INGV e gratitudine alla comunità di Lula, si legge in una nota. Poi la promessa: rinnoviamo l'impegno a proseguire il lavoro di ricerca con la stessa serietà e determinazione.
4: In quell'abbraccio l'attesa di 5 mesi, così tanto è durato il mandato dei 70 sassarini nell'ambito della missione UNIFIL nel sud del Libano, atterrati ieri all'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, ad accoglierli le famiglie, i commilitoni e le autorità. A sorpresa anche la musica della fanfara del terzo reggimento bersaglieri. Mesi difficili, Beirut e altre zone del paese al centro della guerra scatenata da Trump contro l'Iran. Al confine con il paese, i militari della brigata sassare hanno spesso dovuto rifugiarsi nei bunker per sottrarsi ai bombardamenti della guerra fra Hezbollah e Israele.
5: Eravamo in effetti circondati dagli scontri da entrambe le parti, sia da Hezbollah che dalle forze di difesa israeliane. Però noi abbiamo sempre continuato a fare il nostro dovere, adattandoci continuamente e portando avanti la nostra missione.
4: Mercoledì mattina, Sciama all'avvicendamento con i colleghi della Pozzuolo del Friuli, possibile ultima grande unità dell'esercito italiano nell'ambito della missione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale. Un incidente tecnico al velivolo ha fatto ritardare di 24 ore l'arrivo dei sassarini, atterrati poco dopo le 18.30. Un breve intervento da parte del generale Fraticelli e il saluto della neoprefetta di Sassari, Carla Di Quattro. Poi il rompete le righe e quegli abbracci che sanno di casa.
6: Adesso sono contenta perché siamo io e lui.
4: Ci si abitua a questo?
6: No, mai. È sempre diverso, è sempre una costante ansia.
7: File di ombrelloni aperti e il bagnasciuga che ospita centinaia di vacanzieri, e che si tratti di turisti o di residenti in cerca di un momento di relax, poco cambia. Per gli stabilimenti balneari di Cagliari, infatti, quella del 2026 è una stagione dal segno più, con le prenotazioni in crescita e un bilancio, seppur provvisorio, che allontana il ricordo del ciclone Harry dello scorso gennaio.
8: Ci ha fatto partire veramente con affanno. La richiesta c'è, è tanta, e non riusciamo a soddisfarla tutta. La cosa negativa è che chiaramente l'erosione sta riducendo sempre più la spiaggia. Su 1100 cabine non ne possiamo dare più di 700 perché i posti ombra sono ridotti.
9: Sta andando molto bene, abbiamo avuto una leggera flessione a luglio per via del troppo caldo. Le presenze sono anche aumentate sia a livello turistico che a livello locale. Come prezzi noi siamo stabili, assolutamente non abbiamo deciso di aumentare.
7: Non mancano i croceristi che affollano il litorale, seppur non sempre in modo omogeneo.
9: Ci ritroviamo con un sovraffollamento alla prima fermata, invece dalla sesta fermata fino alla fine del Poetto, diciamo, c'è poca gente.
7: Un Poetto che punta anche sull'accessibilità con strutture attrezzate e servizi dedicati.
10: Rispetto all'anno scorso c'è stato un incremento, anche le associazioni con cui hanno la convenzione con il Golfo degli Angeli aiutano sicuramente in questo incremento, grazie alla convenzione con il Comune di Cagliari. Puntiamo all'accessibilità, abbiamo sicuramente tutta l'attrezzatura e tutte le carte in regola per continuare con questo obiettivo.
11: Alla All'aeroporto di Tortoli Arbatax il traffico sta confermando i livelli in linea con l'anno precedente, consolidando il ruolo dello scalo per lo Jastra. A sostenere l'attività sono soprattutto i voli business e gli aerotaxi, scelti da chi deve raggiungere rapidamente la costa centro-orientale.
12: Confermiamo il trend crescente anche degli anni scorsi, la stagione sta andando a gonfie vele, abbiamo traffico praticamente tutti i giorni, sia di tipo privato, di tipo business, turistico.
11: L'arrivo di un moderno PC12 ha richiamato l'attenzione sulle potenzialità di questo segmento, adatto alle caratteristiche della pista e a collegamenti flessibili.
12: Oggi, lo vediamo alle nostre spalle, abbiamo un PC12, un aereo taxi utilizzato in questo caso per uno scopo business, ovvero degli imprenditori hanno fruito dello scalo per i trasferimenti.
11: Segnali positivi arrivano anche dalle scuole di volo che hanno scelto Tortoli per le attività di addestramento. Sul futuro restano il progetto con Roma Urbe e nuove iniziative da sviluppare con prudenza, continuità e obiettivi concreti.
12: Lo scalo, oltre a essere attivo dal punto di vista logistico per quanto riguarda movimenti business o turistici, è anche oggetto di forte interesse da parte di diverse scuole di volo.
13: Deus gracias, che sono iniziati i lavori!
14: Un finalmente che in questi giorni avranno pensato in tanti, soprattutto chi questa strada la percorre ogni giorno. Perché sulla SP2 nel tratto di Porto Scuso sono partiti i lavori per rifare l'asfalto. È da qui che prende il via il piano della provincia di Sulcis Iglesiente per rimettere mano alla sua rete viaria.
15: In questi 10 mesi di attività della provincia abbiamo stanziato 10 milioni di euro per iniziare finalmente il piano asfalti sulle strade provinciali. Per 12 anni abbiamo lamentato giustamente la condizione estrema di degrado in cui versano le strade provinciali, ma adesso possiamo dire che è iniziato il piano asfalti della provincia del Sulcis Iglesiente.
14: Sono 340 km di strade interessate dai lavori, nuovo manto stradale, carreggiate da sistemare e segnaletica da rifare. Si parte dalla SP2, appunto, una delle arterie più critiche del Sulcis Iglesiente, segnata negli anni da numerosi incidenti. Qui, prima ancora dell'asfalto, la parola d'ordine è sicurezza.
16: Con questo primo lotto di lavori di 161.000 euro abbiamo messo in sicurezza questo tratto di strada dal chilometro 61 al chilometro 69, estremamente danneggiato, così come richiesto da tanti cittadini che transitano su questa strada quotidianamente.
17: Via Fiume d'Italia cambia volto, almeno nell'intenzione dell'amministrazione comunale. Le auto dovranno sparire dai bordi della strada e al loro posto resteranno soltanto i nuovi divieti. Da oggi e per un anno intero, fino all'8 agosto 2027, lungo tutta la via non si potrà né sostare né fermarsi. Una scelta, quella del comune, che nasce dall'esigenza di controllare con più efficacia una zona da anni teatro di spaccio e delinquenza. Ma tra i residenti cresce la protesta.
18: Crediamo che non sia la soluzione ideale al problema principale, che è quello della sicurezza, del degrado di questo quartiere.
17: Per il comune la via libera dalle auto dovrebbe garantire maggiore visibilità, ma secondo chi vive in via Fiume i malviventi si sposteranno soltanto di pochi metri.
19: Ci vivo da 25 anni, ho comprato casa, l'ho ristrutturata, non voglio andare via da questa via.
20: Non c'è sicurezza né di notte né di giorno, perché comunque si rincorrono con i coltelli anche alla luce del sole, l'abbiamo visto l'altro giorno. Le entrate delle porte, tutti i giorni dobbiamo buttare varecchina perché ci sono urine o feci o di peggio. Abbiamo paura la notte a rientrare a casa, maggior ragione adesso se ci vengono tolte le auto, dovremo parcheggiare ancora più lontano.
21: Stiamo raccogliendo le firme semplicemente per richiedere la convocazione da parte del sindaco di un'assemblea pubblica per la costituzione poi successiva del comitato di quartiere. Speriamo un po' di riuscire a dare una smossa a questa situazione, sta diventando proprio indecente.
22: Questa notizia, io faccio questo appello a riaprire l'anfiteatro, perché Cagliari se lo merita, la Sardegna se lo merita.
23: L'appello è arrivato dal palco della Forti Arena, riaprite l'anfiteatro romano di Cagliari, ma servirà ancora pazienza.
24: Io sono dispiaciuta perché vengono fatti degli annunci di seguito, l'ultimo è stato l'estate scorsa, l'assessore Chiappe annunciò la riapertura entro l'estate 2025. Per carità, far riaprire l'anfiteatro è un percorso complesso, difficile, ma i soldi ci sono e non solo, qui manchiamo veramente di programmazione e di ottenimento dei risultati. Ora si parla ancora di una riapertura al pubblico fra 3 anni.
23: Ma l'assessora risponde: dal suo insediamento, dunque da luglio del 2024, dice nessun ritardo.
0: Nel senso che dal settembre 24 abbiamo fatto fare uno studio sul monumento che ci ha detto che era una bomba ecologica, perché c'era per lo più spazzatura che non era mai stata portata via, e abbiamo fatto quei lavori di pulizia. Dopodiché ci siamo subito attivati per avere i fondi, prima 400.000 che adesso sono diventati 800.000, per l'ampliamento del monumento. Quanto invece al cronoprogramma per l'apertura degli spettacoli, dei fondi di 4 milioni dei PN Metro, il cronoprogramma è sempre stato al 2029.
23: Nel frattempo però stanno per partire i lavori che dureranno 3 mesi e che consentiranno l'ampliamento dei percorsi per le visite turistiche, che sono sempre proseguite, estendendoli all'85% della superficie dell'anfiteatro.
1: Buon vento all'arca che ha preso il mare da Olbia, e sarà un lungo viaggio quello che porterà al Summer Party nelle piazze d'Italia, sino al doppio evento conclusivo di settembre al Circo Massimo di Roma. Quasi 30.000 persone ad assistere alla festa di Jovanotti dal pomeriggio sino a notte inoltrata, e percorrendo i suoi successi. Una carriera iniziata negli anni 80 a Porto Rotondo, come ricordato lo stesso Lorenzo Cherubini, che mancava in Sardegna dal 2019.

0: Prima dei saluti, il tributo all'isola con l'omaggio a Grazia Deledda e poi un canto d'amore, meraviglioso quanto profondo, dedicato ad Andrea Parodi.
1: Di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi.

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: era un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
3: In sa posento e sa memoria, io torro sempre la tie, e sos caminos de sa ita.

corso gallurese che indica il vento, la brezza, è incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce ninna nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Sono le 7:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.
1: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Opera tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
8: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli Stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
6: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
7: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
6: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
7: Fare il pieno e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
6: Lo sport. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
7: È tutto, ma più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Guida ora e paga dopo l'estate.
9: Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
10: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
11: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
12: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Quest'estate
15: è un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Dal regista Christopher Nolan.
23: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
22: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
24: Andiamo!
22: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
26: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
27: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
28: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
29: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Ma sentite, ma che ritmo ci salvi a teatro festival?
6: Ottana!
7: Orani, orune, ortueni!
6: Arrizzo!
5: Bau, ladu!
7: Albagiarra!
6: Semestene!
5: 37 spettacoli!
6: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
5: A ridere!
6: Piangere!
7: Allettare!
5: Urlare!
6: Cantare!
7: Recitare!
5: Con... i Barbari
8: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
11: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 8:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da l'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radio Lina.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 5%.

0: 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Io mi ci tuffo.
3: Mare o piscina?
2: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
3: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
2: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
0: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:00.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
4: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
5: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che parti della città sono rimaste al buio. Almeno due morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin

0: 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
18: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
17: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
19: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
20: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
21: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria. 16 nei denti fissi e di odontoiatria. 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso. 800 125 828. Ripeto. 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
22: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: aperto 7 agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 9:30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi cuzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Ci attende una giornata di domenica ampiamente assolata in Sardegna, con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, valori che comunque resteranno tropicali anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Sono le 9:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido,

0: ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
0: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
2: E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. Secondo il quotidiano La Repubblica, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in affanno per i sondaggi che danno in ascesa AfD, avrebbe deciso che chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese dovrà tornare indietro da noi e richiedere asilo sul nostro territorio. Il 19 agosto la prima richiedente asilo da quasi 4 anni sarà respinta in Italia. Si tratta di una cittadina somala di 22 anni arrivata in Germania a marzo.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 volte a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
2: Medio Oriente, resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeskian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
3: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV.
2: Ancora afa insopportabile sul nostro paese nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La protezione civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise per rischio temporali idraulico ed idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Previste notti tropicali oltre Ferragosto.
3: È tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Orofina Story.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Tanzero, Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Tanzero, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
13: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de So Scandaleris.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giovedì da

0: 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Sterzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la

0: visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Ci attende una giornata di domenica ampiamente assolata in Sardegna, con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, valori che comunque resteranno tropicali anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 11:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno, ben trovati dalla redazione.
4: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
3: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
4: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma bisogna uscire da questa situazione né guerra né pace. È il momento migliore per un accordo.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
4: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
3: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella

0: marcia 5.000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Hau nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra con record del mondo.
1: È tutto, a più tardi.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna Globo e a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari Globo e a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
8: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 €. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 € al chilo. E la birra chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con JustSit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: più.
1: Radiolina Playlist.
2: Sono le 11 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara Diolina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di questo.

0: Radiolina Playlist.
1: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire. Design for Wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:58.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo. Si tratta di una somala di 22 anni.
4: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni. Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. Poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
4: A tre giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9

0: Agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
1: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
0: Lo sport. Ai mondiali Under 20 di atletica in corsa Eugene, negli Stati Uniti, arrivano altri due ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Ferming Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero uno al mondo, Arina Sabalenka, è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
1: È tutto, a più tardi.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca: terribile schianto sulla 130 all'altezza di Musei, al chilometro 39. Un incidente tra un Audi e un appunto gravissimo. Il conducente della seconda auto portato in aereo soccorso al Brozzu. Ferito anche il nipote di 11 anni e la moglie, che non sono in pericolo di vita. Illeso l'uomo al volante dell'altro veicolo. E ancora cronaca: auto si ribalta e va a fuoco sulla 131 a Villa Greca. Grave il conducente. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale in codice rosso, in prognosi riservata. Giorgia Meloni saluta la Maddalena dopo la vacanza. Il commento della premier: meravigliosa, sono certo che mi rivedrete. Poi aggiunge: uno dei mari più belli che abbia mai visto. Ho fatto snorkeling, apnea, mi sono divertita molto e mi sono riposata. Ancora cronaca: una vasta piantagione di cannabis è stata scoperta nelle campagne tra Pimentel e Barrali. Era nascosta tra la fitta vegetazione in una località impervia. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. E adesso lo sport: il Cagliari si aggiudica anche la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Alla Domus i 90 minuti finiscono 0-0, poi i rigori rossoblu passano 4-2 grazie alle due parate di Caprile. Di Felici, Obert, Prati e Albarrasin le trasformazioni. E sul mercato, ieri notte lo sbarco in aeroporto di Elmas dei due nuovi acquisti, Daniel Maldini, ufficializzato in mattinata, e Kevin Carlos. Domani l'arrivo di Aurelio, ma Pisacane aspetta ancora almeno un altro rinforzo. E intanto Alghero si aggiudica l'edizione 2027 dei campionati europei di nuoto in acque libere. La Riviera del Corallo diventerà così la capitale europea del fondo per 4 giornate nella terza settimana di maggio del 2027. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
9: Io mi ci tuffo.
10: Mare o piscina?
9: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback.

0: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Una straordinaria accoppiata, quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Ieri?
1: Arrizzo!
2: Bau, Ladu!
0: Alba Giarra!
1: Seme Stene!
2: 37 spettacoli!
1: 13 compagnie!
0: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
1: Piangere!
0: Allettare!
2: Urlare!
1: Cantare!
0: Recitare!
2: Con...
3: i Barbari Cinericoli!
4: www.barbaricinericoli.it
5: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: produzione di Divani Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500. Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la

0: Sida de Sos Candaleris.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine oglianese che dall'età di 6 anni è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, Che los Iaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
8: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba, con ospite Davide van des Vroos.

0: tratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 13:02.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiesta asilo sarà respinta nel nostro paese. È una somala di 22 anni.
6: Gli 007 avvertono: l'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto e dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia. Lo scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
7: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz e l'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico. Sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
6: La cronaca: un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
7: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre manuale Cencelli.
6: Lo sport, il calcio: Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martine, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
7: È tutto, a più tardi.

0: Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non Potto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: PAN, sardi come voi.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lagrimas de Gomma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: 13.
1: Sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda. E ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: I Carba nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la Porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la Porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igor. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro, si intitola Chorus.

0: Moros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: La Faradda di Licandarei, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla, patrimonio culturale immateriale UNESCO.
3: Ehi Sardegna, è tempo di Sassari.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sibura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Sarra Diolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez, ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
5: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessato il fuoco.
6: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
5: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
6: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
5: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per avvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radio Lina.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca: terribile schianto sulla 130 all'altezza di Musei al chilometro 39, un incidente tra un Audi e un appunto gravissimo, il conducente della seconda auto portato in aereo soccorso al Brozzu, ferito anche il nipote di 11 anni e la moglie che non sono in pericolo di vita, illeso l'uomo al volante dell'altro veicolo. E ancora cronaca: auto si ribalta e va a fuoco sulla 131 a Villa Greca, grave il conducente, l'uomo dopo le prime cure sul posto è stato portato in ospedale in codice rosso, in prognosi riservata. Giorgia Meloni saluta la Maddalena dopo la vacanza. Il commento della Premier: meravigliosa, sono certo che mi rivedrete. Poi aggiunge: uno dei mari più belli che abbia mai visto. Ho fatto snorkeling, apnea, mi sono divertita molto e mi sono riposata. Ancora cronaca, una vasta piantagione di cannabis è stata scoperta nelle campagne tra Pimentel e Barrali. Era nascosta tra la fitta vegetazione in una località impervia. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. E adesso lo sport. Il Cagliari si aggiudica anche la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Alla Domus i 90 minuti finiscono 0-0, poi i rigori rossoblu passano 4-2 grazie alle due parate di Caprile, Di Felici, Obert, Prati e Albarrasin le trasformazioni. E sul mercato ieri notte lo sbarco in aeroporto di Elmas dei due nuovi acquisti, Daniel Maldini, ufficializzato in mattinata, e Kevin Carlos. Domani l'arrivo di Aurelio, ma Pisacane aspetta ancora almeno un altro rinforzo. E intanto Alghero si aggiudica l'edizione 2027 dei campionati europei di nuoto in acque libere. La Riviera del Corallo diventerà così la capitale europea del fondo per 4 giornate nella terza settimana di maggio del 2027. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: ENA SRL. Unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 14:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Scandaleris.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di domenica ampiamente assolata in Sardegna, con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, valori che comunque resteranno tropicali anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato ai controlli in tutti i aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. È stata annunciata dal governo Sanz in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo lui prova a mediare il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
3: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, ha colpito questo porto strategico e le zone residenziali di città. Intanto Mujtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
4: Cronaca Siamalia, un 29enne di 37 morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile, Lampedusa. Vittima Cristiano Gianporcaro, regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.

0: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il

0: tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Io mi ci tuffo.
4: Mare o piscina?
3: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
4: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
3: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
4: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: Subito.

0: Buongiorno e buona domenica, sono le 13, prima edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Aumentano gli arrivi negli aeroporti dell'isola nella settimana che precede il Ferragosto. Alghero sfiora il 90% di occupazione alberghiera. Stagione vincente a Olbia per il traffico dei maxi yacht al Molo Brin in città. La lotta contro il fuoco a Paolilatino. Ogni fine settimana amministratori locali e cittadini si uniscono alla compagnia baracellare per il controllo del territorio con droni e mezzi speciali. A Cagliari cresce il malumore tra cittadini e commercianti per i nuovi cordoli delle piste ciclabili. Nel mirino i parcheggi meno, le carreggiate più strette, con il timore di nuovi disagi per il traffico. A Orgosolo tre nuovi musei grazie ai finanziamenti del PNRR, un progetto col Museo Egizio di Torino. Il paese barbaricino potenzia la sua offerta turistica. Cagliari batte il Nizza ai rigori e conquista anche la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Nella notte lo sbarco a Elmas di Maldini e Carlos. Già arrivata l'ufficialità del figlio d'arte, si attende quella della punta. Parliamo di turismo in apertura del nostro telegiornale, con il grande traffico negli aeroporti della Sardegna nella settimana che precede il Ferragosto e anche per quanto riguarda gli alberghi. Da nord a sud dell'isola si va verso il Pienone. Sentiamo Franco Ferrando.
1: La Sardegna si prepara al picco di Ferragosto. Solo l'aeroporto di Cagliari attende circa 250.000 passeggeri tra arrivi e partenze su 280.000 posti offerti. Trend confermato al nord, al Riviera del Corallo, dove l'estate in corso registra un 15% dei passeggeri in più rispetto allo scorso anno, a fronte di una crescita del 20% dell'offerta. Per Ferragosto i posti disponibili cresceranno, con i movimenti su del 26% e il 30% in più dell'offerta.
2: Bellissima regione, Alghero è una città meravigliosa, la conosciamo bene.
3: Bella, l'acqua bellissima.
4: Già conosco il posto ed è spettacolare, mi piace un sacco. Ci godiamo questi giorni per poi ritornare alla solita vita.
1: La conferma della crescita nell'andamento dell'ospitalità. A luglio l'occupazione alberghiera nel nord-ovest ha raggiunto l'84%, superiore dell'1% allo stesso mese del 2025, con presenza di turisti stranieri salita al 72%, il dato più alto mai registrato a luglio. Ad Alghero il risultato è ancora

0: Ancora più significativo, quasi l'89% di camere occupate, 5 punti in più rispetto al 2025.
1: Da quando ci siamo insediati, effettivamente i dati, la stagione si è allungata dal maggio all'ottobre, gli ultimi dati di luglio certificano una presenza su Alghero che è straordinaria in termini numerici, ma per il 2026 ci aspettiamo, dato il trend, dei risultati ancora migliori.
0: 2026 così caratterizzato da una forte domanda e da un turismo sempre più internazionale.
2: Andiamo adesso a Olbia con la nuova vita per il Molo Brin, che in questi giorni ha accolto anche i primi maxi yacht. Silvio Ru.
3: I primi maxi yacht sono arrivati, il via vai di van e taxi per equipaggi e ospiti è continuo e il nuovo Molo Brin ha definitivamente cambiato volto, imponendosi tra gli approdi di riferimento del Mediterraneo per le imbarcazioni di grandi dimensioni. 20 posti barca per yacht dai 40 ai 150 metri e 4 ormeggi per i tender sorge accanto al centro della città. Ecco perché non si tratta di un'alternativa a Porto Cervo.
4: Direi che è complementare. Diciamo che ci rivolgiamo a due tipologie di clienti diversi. Quando l'armatore è a bordo, le barche vanno sicuramente a Porto Cervo, insomma nell'area della Costa Smeralda. Mentre invece, quando le barche sono in stand-by, trovano molto comodo ormeggiare sia al Marina di Olbia che qui al Molo Brin.
3: Per gli armatori, la posizione del nuovo molo acquistato dal gruppo internazionale di Marine è strategica.
4: In 3 minuti, massimo 5 minuti, possono raggiungere lo yacht, il maxi yacht, dal terminal jet privati o comunque dall'aeroporto.
3: Il progetto guarda anche alle ricadute economiche sul territorio. La presenza di armatori ed equipaggi a pochi passi dal centro può generare un indotto diretto per servizi, ristoranti, locali e negozi, contribuendo ad allungare la stagione turistica oltre i mesi estivi.
4: Molto interessante per quanto riguarda la possibilità di mantenere gli yacht in Sardegna e a Olbia anche durante l'inverno. Mois rimarrà qua, nel senso che seguirà i lavori del Brin attraverso l'ingegner Gian Pietro Sirca, che si occupa sia di seguire i lavori qua al Molo Brin che di avviare, insomma, questa prima fase sino al 2030.
2: La cronaca: incidente stradale in mattinata sulla 130 all'altezza di Musei, al chilometro 39, uno schianto tra due auto col conducente di uno dei due veicoli che ha avuto la peggio ed è stato trasportato all'ospedale Brozzo in elisoccorso in gravissime condizioni. Con lui viaggiavano la moglie e il nipote di 11 anni feriti ma non in pericolo di vita, illeso l'uomo alla guida dell'altro auto. E incidente nella notte anche a Villa Greca sulla 131 con un'auto finita fuori strada per cause ancora da accertare, il mezzo poi si è ribaltato e ha preso fuoco. Il conducente è stato portato in ospedale e si trova ricoverato in prognosi riservata. Parliamo adesso di lotta agli incendi, in particolare a Pauli Latino. Le ronde sono gli amministratori locali. Sentiamo Elisabetta San.
5: Loro sono operativi H24 veramente e noi i sabati e le domeniche ci dedichiamo a questo, diciamo, a questa forma di volontariato che ci gratifica tantissimo.
6: Migliaia di ettari di territorio da tenere sotto controllo, soprattutto durante la stagione più a rischio incendi. A Pauli Latino nel fine settimana la prevenzione contro le azioni degli incendiari si fortifica con una squadra speciale composta da sindaco, assessori, consiglieri ma anche semplici cittadini guidati dalla compagnia Barracellare.
5: Uniamo la passione verso la salvaguardia del nostro ambiente, che è primaria in assoluto, al fatto che abbiamo una compagnia Barracellare che ci fa da guida.
6: Ogni sabato e ogni domenica si perlustrano le campagne, si percorrono chilometri di strade sterrate, nei punti più difficili si utilizza il drone, si verificano i livelli di migliaia di litri di acqua contenuti nelle 12 vasche e nelle 15 pozze naturali dislocate nei 4 punti cardinali utili agli elicotteri in caso di emergenza.
7: Abbiamo iniziato l'attività nel 2008 e sino a quel momento avevamo una media annua di 800 ettari bruciati. Adesso, a distanza di 18-19 anni, non arriviamo a 100 ettari.
2: Andiamo adesso a Orgosolo, dove sono stati aperti 3 nuovi musei e così il paese barbaricino potenzia la sua offerta turistica. Graziano Cano.
8: Orgosolo si arricchisce di un nuovo polo museale, riapre con 3 sedi, Miradas, Sonos e Radichinas, ognuna dedicata a un tema specifico che va dall'arte alla montagna, passando ovviamente per il canto a tenore. Il tutto legato all'audioguida narrativa, a una selezione di murales che in qualche modo completano il percorso.

0: posto all'interno del centro storico.
1: In un paese come sempre invaso dai turisti, ecco tre nuovi musei con un ulteriore potenziamento di un'offerta che già può contare su murales, case museo e tanto altro. Miradas, Sonos e Radichinas, fauna del Gennargentu, fotografia, cinema, canto a tenore, storia, cultura, tradizioni. Un progetto che nasce con la forte collaborazione del Museo Egizio di Torino.
2: Ci siamo occupati di lavorare al piano strategico del sistema museale, sviluppando il concept scientifico dei tre musei, il progetto partecipativo e il piano strategico per la gestione dei musei stessi.
1: Oltre tre anni, 2,5 milioni di euro del PNRR per una comunità che attraverso la sua storia e patrimonio guarda al futuro.
3: Un sistema museale che grazie al progetto Borghi del Ministero e del PNRR ci ha permesso di coltivare un sogno che avevamo da anni e quindi inauguriamo tre musei che racconteranno ai visitatori Orgosolo sotto diversi punti di vista.
4: Meno parcheggi, carreggiate più strette a Cagliari, ecco che cresce il malcontento tra cittadini e commercianti per i nuovi cordoli delle piste ciclabili. Sentiamo Veronica Fadda.
5: Via Giotto, via Cornalias e via Aldo Marongiu sono solo alcune delle strade di Cagliari dove da poche settimane sono comparsi loro, i cordoli delle piste ciclabili. Prima le modifiche alla segnaletica orizzontale, poi blocchi in cemento che hanno ristretto le carreggiate, eliminato parcheggi e creato confusione tra gli automobilisti e malcontento tra i commercianti.
6: Qua ciclisti non ce ne sono. Questi cordoli stradali non si sarebbero dovuti fare qua. C'erano cose più importanti da fare, tipo riparare i marciapiedi,
7: fioccare Zeno, perché prima si poteva parcheggiare, adesso non si fa parcheggiare più, dall'altra parte è sempre pieno e sicché siamo sempre le solite. Ci dobbiamo adeguare.
5: I cittadini lamentano segnaletica poco chiara e problemi alla sicurezza. In via Cornalias, per esempio, dove prima c'erano due corsie, ora la carreggiata si restringe e le auto sono costrette a incrociarsi senza che sia chiaro chi debba avere la precedenza. Il risultato sono automobilisti confusi e rallentamenti, soprattutto a ridosso degli incroci.
8: Questa, essendo un'arteria che la velocità è superiore a 30 km orari, quindi il codice della strada impone il cordolo che è obbligatorio. In questo caso sono anche regolamentari. Ci vuole una continuità di tutti i percorsi. Se io decido oggi voglio uscire da casa per le mie esigenze e voglio andare in bici o voglio andare a piedi, ma devo poter raggiungere quello che è il mio obiettivo. Se poi a metà strada l'obiettivo è irraggiungibile, è chiaro che poi sono costretto a ricorrere nuovamente all'auto. Le persone hanno bisogno di maggior sicurezza, hanno bisogno di percorsi sicuri.
4: Sono passati tre anni dalla scomparsa di Giacomo Solinas, il 39enne di Gonese, di cui non si hanno più notizie dall'8 luglio del 2023. Adesso la madre, Lidia, torna a chiedere risposte e si rivolge anche alla presidente della regione, Alessandra Todde. Sentiamo Valentina Orciu.
9: Tre anni di domande, nessuna risposta. E ora, mentre il dolore per la scomparsa di Giacomo si somma a quello per la perdita qualche giorno fa del marito Marco, sua madre Maria Lidia Pistis torna a chiedere alle istituzioni di cercare ancora. Giacomo Solinas è scomparso da Gonnesa l'8 luglio 2023, aveva 39 anni. Da allora nessuna traccia, le ricerche erano state estese anche alla zona mineraria di Seddas Modizis, dove venne ritrovato il suo borsone. Sua madre non si arrende, scrive alla presidente della regione Alessandra Todde e chiede di verificare con urgenza anche l'ipotesi che il giovane possa trovarsi all'interno della miniera. Nella sua lettera parla di una possibilità fino al 50%. Per questo chiede che si torni a cercare, che ogni ipotesi venga verificata e che nessuna strada venga lasciata intentata. Ho bisogno di sapere dove si trova mio figlio. È con queste parole che Lidia affida ancora una volta alle istituzioni la sua richiesta. E insieme tutta la speranza che dopo tre anni possa finalmente arrivare una risposta.
4: Sono le 13:12, facciamo una pausa per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
10: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: 13:14, riprendiamo da Sassari con una challenge per riscoprire l'antico mestiere dei carraioli, venditori d'acqua della fontana di Rosello. Sentiamo Maria Grazia Letta.
11: Accuditi, accuditi tutti quanti a Rosello! ritorna a vivere in una calda mattina d'estate per celebrare la storia antica fatta di passione e fatica, il vecchio mestiere degli acquaglioli di Sassari. Alla Fontana di Rosello, luogo simbolo della città, si celebra a Sassari la sua tradizione. Rivivono i carraioli, i venditori d'acqua, si riempiono le botti, la lunga salita poi di casa in casa per le vie della vecchia Sassari.
12: Un mestiere talmente importante soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche nella prima metà del Novecento, perché riuscivano ad approvvigionare di acqua fresca e potabile tutte quelle case, quindi quelle persone che non avevano la possibilità di arrivare qui.
11: La storia rivive nella challenge organizzata all'interno della Gedda, la settimana di iniziative, culminata con l'ormai celebre Cioghetta d'Oro, la storica gara di succhiatura di lumacchine, voluta dall'associazione AB, un viaggio lungo 7 giorni tra sapori, cultura e identità sassarese.
13: Parlare della tradizione della storia della nostra città in una chiave informale che possa avvicinare curiosi, turisti ai nostri monumenti, alle nostre tradizioni.
4: Andiamo adesso a Ulassai per il Festival dei Tacchi con la musica, la satira di Max Paiella per rileggere. Andrea Pazienza, sentiamo Daniela Osai.
14: Così la notte va via. Max Paiella sul palco cambia pelle di continuo, canta, imita, disegna, racconta e spesso usa una forma d'arte per spiazzare l'altra. Al Festival dei Tacchi arriva con Porta Pazienza Max Paz, costruito attorno alla figura di Andrea Pazienza, artista irregolare.
15: Ho scelto di mettere quello che secondo me era importante, perché in questo spettacolo io all'inizio parlo di Zanardi, che era un po' il prototipo del bullo, e i bulli erano messi comunque, anche se c'erano, erano messi un po' da parte. Adesso trovare un periodo storico in cui vediamo molti bulli che occupano posti di rilievo a livello mondiale, insomma, è preoccupante.
14: Un incontro naturale per Paiella, che viene dall'Accademia di Belle Arti e che da anni mescola musica, satira e teatro. Nel cartellone diretto da Giancarlo Biffi entra così una comicità mobile, capace di passare dalla memoria alla caricatura e di usare pazienza come lente per leggere quello che siamo diventati oggi.
15: Lui si sarebbe buttato su personaggi surreali, avrebbe creato dei mondi artificiali, avrebbe creato qualche cosa che avrebbe fatto satira sulla realtà senza fare i nomi, perché a questo punto non è forse neanche più necessario, rischi di fare pubblicità.
4: Due quotidiani al prezzo di uno, domani in edicola sarà possibile acquistare l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport insieme a 1,50 euro in tutte le edicole della Sardegna. Dopo il successo dello scorso 3 agosto, ancora l'informazione regionale e tutto sullo sport italiano e internazionale a un prezzo speciale. E a proposito di sport, parliamo adesso del trofeo Gigi Riva. Il Cagliari si aggiudica anche la seconda edizione e pensa adesso al mercato. Facciamo il punto con Alberto Masu.
16: Il Cagliari bissa il successo dello scorso anno trattenendo in Sardegna il trofeo dedicato a Gigi Riva. I rossoblù, dopo lo 0-0 nei 90 minuti regolamentari, si impongono ai rigori grazie al percorso netto dei propri tiratori e le due parate di Caprile già in forma campionato. Nella prima stagionale alla Domus, con poco più di 10.000 spettatori, tanta roba nell'ultimo sabato prima di Ferragosto, Pisacane conferma il 4-2-3-1 cangiante, che dovrebbe essere, nell'intenzione del tecnico, l'abito dei rossoblù. Winks e Romano assicurano un buon filtro alla difesa, ma mancano nella transizione dalla fase difensiva a quella offensiva. E così primo tempo complicato, ripresa più propositiva ma senza troppe occasioni e condizionata dai tanti cambi da una parte e dall'altra. Alla fine decidono i rigori con Felici, Obert e Prati e Albarracin infallibili e Caprile insuperabile per Coutunet e la Rey. Il Cagliari festeggia e mette nel mirino il primo impegno ufficiale, l'esordio di venerdì prossimo ancora alla Domus in Coppa Italia, e Pisacane potrà mettere in gruppo i rinforzi delle ultime ore. Lunedì è atteso Giuseppe Aurelio, mentre sabato notte sono sbarcati Kevin Carlos e Daniel Maldini, con quest'ultimo che ha già firmato e ha dato dai canali social il suo saluto ai tifosi.
17: Ciao tifosi rossoblù, sono Daniel, sono contentissimo di essere qui, ci vediamo presto allo stadio.
16: In uscita bagagli pronti per Ratering, che andrà in prestito per proseguire il suo percorso di crescita, mentre si va avanti nella trattativa con il Como per Esposito, sulla base di un conguaglio economico del cartellino dell'esterno belga Van den Bremt.
4: E torniamo alla partita del trofeo Gigi Riva con le dichiarazioni nel post del tecnico Fabio Pisacane e di Mattia Felici.
18: trofei quando li vinci vanno in bacheca, per cui stanno lì. È normale che questo trofeo ha un sapore diverso, perché onorare Gigi Riva è qualcosa che va oltre il calcio. Siamo in linea con il momento, ho visto una squadra sicuramente solida. Nel primo tempo sbagliavamo su alcune distanze in fase di non possesso, poi le abbiamo registrate, però penso che nella seconda frazione l'Inizia forse ha tirato una sola volta in porta, per cui questa denota che abbiamo sicuramente fatto meglio anche nel tenere i tre reparti corti, compatti. Dal momento in cui ci sono episodi come quello che è successo al nostro gruppo, è lì che poi il gruppo deve fare la differenza, e penso che il gruppo è un gruppo forte.
19: Noi siamo orgogliosi e siamo contentissimi di averlo portato a casa, perché per noi è un onore giocare per il suo nome. Però lo sento ancora che mi manca qualcosina che posso recuperare solo giocando, però io mi sento bene, sto benissimo e voglio farmi trovare pronto per il campionato.
4: Passiamo alla Serie C, perché la Torres ha giocato contro il Latte Dolce, l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione. Sentiamo Emanuele Floris.
20: Ultimo test per la Torres a due settimane dal debutto in campionato. Buoni gli spunti visti nella sfida contro il Latte Dolce. 2-0 per la squadra di Greco, coi gol di Riviero e Sorrentino, e tanta corsa in mezzo al campo grazie a vecchie e nuove leve, oltre a quelle ritrovate come Michele Carboni. Il trequartista sassarese è ritornato alla base dopo un inciso nella Premier League di Malta, analizza il momento della squadra.
21: Siamo pronti, non vediamo l'ora, siamo carichi. Sicuramente siamo un grande gruppo, un grande gruppo di ragazzi che lavorano, anche ritiro, non abbiamo mollato niente e penso che si possano fare belle cose.
20: Le prime partite della stagione ufficiale daranno indicazioni sugli obiettivi della Torres di quest'anno. Formazione dei nuovi innesti di qualità tra difesa e mediana con Nicolas Perrington, Mattia Scaringi e Gabriele Berto. L'ossatura rimane in parte quella della scorsa competizione, finita con un salvataggio dalla D in extremis. È probabile però che il mercato porti magari un rinforzo nei reparti della retroguardia e dell'attacco.
4: E parliamo adesso di nuoto, perché Alghero si è aggiudicata la possibilità di ospitare l'edizione 2027 degli Europei in acque libere. Sentiamo Franco Ferrando.
22: L'annuncio con il passaggio ufficiale della bandiera è avvenuto a Parigi. Quelli del prossimo anno in acque libere saranno ad Alghero. A consegnare il vessillo ufficiale è stato il presidente di European Aquatics, Antonio Silva, formalizzando così una candidatura costruita negli anni.
23: Prende appuntamento a maggio, a cui seguirà Ironman, con cui abbiamo stipulato un contratto triennale. Siamo molto contenti e orgogliosi di costruire un maggio che sia per i numeri molto vicino a quella dell'altissima stagione. Questo è il contributo che la città di Alghero dà all'intero territorio.
22: Saranno 4 giorni di gara per Alghero, dopo la World Cup e i mondiali juniores, il massimo traguardo continentale, la scelta per la qualità tecnica del campo gara e chiaramente per la qualità delle acque.
24: Sì, concludiamo questo viaggio con questa consegna della bandiera che rappresenta l'investimento della città di Alghero per gli europei del 2027. Prosegue il lavoro del comitato della federazione su questa disciplina che vede due sardi che rappresentano l'Italia.
22: I sardi sono Fabio Dalu e Marcello Guidi, quest'ultimo sul podio a Parigi nella staffetta 4x1500 con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri.
4: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo adesso a Sardegna Verde, il TG torna alle 14, ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona domenica.

0: e crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
3: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone, sole prevalente, soprattutto molto caldo, rinforzo anche dell'afa, sole sino a ferragosto e oltre, con temperature che sulle aree interne toccheranno i 37 gradi, qualche grado in meno a discapito però di condizioni, come detto, di afa elevata. Il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente che con molta probabilità ci traghetterà sino a ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Saluta a tutti de Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Sono le 16:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF della striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarà il primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
5: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa, basta violenze in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
5: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
6: Cramontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jack e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
5: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi a costa di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martin si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
13: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Saluri a totus e bene gattaus, beni torraus a sudare giornali de Sardegna 1. Poi per i gusti edizioni di tutti i GIF e DAUS, di s'avvertenza industriale che toccherà sa Portovesme, s'avvertenza di sa fabbrica che avviera de Alco e Moistis, passate da Lois. Su 15 de su mese caporano, ci ha reso un attobio in Roma con su ministro Urso e sindacaus, e sta un attobio in Porto Umano, lo conosci su benidori del stabilimento dei straballatori sprocchettotto. In noi c'è un'azienda che a noi fendi nudo, de anos e anos, come ti narra Roberto Forreso, segretario de sa FIOM CGL de Sussurci, se ne manca pagando si stipendio a straballaroresi. Situazioni graimera de Roma, avettaus a respostas e soluzioni all'estero, narra Forreso. Sindacaso nanta che tocca intervenire con tempus e impignus graros. Su ministro Urso deve essere responsabile. E sfuerto su de Giuseppe Masra, su segretario de sa FMS CISL de Sussurci. Ci vuoti opportunità, può fare partire torre, sa fabbrica mantenne il posto su de traballo. De promissa se in Porto Vesme, tanti vatu mera. L'ultima porta, in su mese Eidas del 2024, è stato il basso ministro, e ben in noi, come te ricorderà Renato Tocco, segretario de sa Wilm, del suo solci segresiente, a noi che vi ha protegato e soluzioni, si va a risolvere rotto, e invece sa, non è sul sedi o nota. E poi Bieuso, itara sul sedi, su 15 del suo mese che entra, Nemmosu, si vuole vicare in giro, narra ancora Renato Tocco. Sa contribuità dei territoriali con il serio plano, su isa regula sa puntinoasa, ma il problema sa punti sempre su Europio. Del suo collegamento intra sa aeroporto su de Salighera e de Milano non si uscire in nulla. E finse sa contribuità dei territoriali con i staisi è stirotto in triangolare. Posso chi per toccherà sa contribuità con il serio plano su modello nuovo, è stipartito su 29 del suo mese marzo, si sconto su Balinti, potrà ballare Orsi, che abbiventi in Sardegna Buru, poi familiarisi dei residenti. Sì, ma esti da risolvi all'estero sa questione del suo collegamento intra Salighera e Milano. Su bando è stato Vrimau della Commissione Europea, si narra questione ai Tor in su mese Vriaggio del Sano Ghibedri. Su problema è stica su regimi dei contribuidati a raspaccia in su mese la Damini de Occanno. Non si sciri i trasuzzedi intra la Damini e Friargio. Sa questione del collegamento su con Isnaisi, poi il collegamento su intra Genova e Poltudoro, intra Napoli, Casteddu e Palermo, intra Civitavecchia, Arbatassa Castello, non ci punti concessione sinosa, ma sa regione a ridimandare sul ministero de vrimmai rotto, si deve fare torra e sbando su nara sa regione. Totu vrimmo, finza sa linea intra Civitavecchia e Terranova. In moi, dunque, sa tocca rabettai sa decisione de su ministro, de su governo. Si grin totu sa Sardigna, sa protesta des amministrazioni locali, si contra sa reforma de sos 50 comuni montani. E contra su provvedimento de su governo nazionale, cesti finse sa su sindaco de Bidamastrage. Is comuni su cavunte a rischio de atturare in forza de sfinanziamento, su punti 100 d'uso in totu sa Sardigna, 10 in Susulcis. E su consiglio comunale de sa Bidda approvano un provvedimento che sostenere sa protesta che si del livello nazionale. Su governo deve ricambiare sa regola, sa come ti narra sa sindica, Deborah Porrà, totus, si ospende un appello al suo ministro Calderoli, può cambiare il suo provvedimento, che ora fa il danno su mannos. C'è un testi problema, sa, in su settori de sa difesa del suo territorio, sa difesa contra il sfogus, in su settori de sa viabilità di muro, poi l'azienda sa dei messaggios e dei pastori. Noi sti a ICI, che si vuole combattere sul fenomeno del sispopolamento, de bidas a piticas e pitichedas, nata ancora le amministrazioni locali. Arrivata in Castello, de donne parti, de su mondo a giro, vostra città, di chicken di Arrugasa, Prazzas in San Mappa, un di turista che viaggia in Snaisi de Grugera, che è casi donne a di, se volete ti biri in appendizio su, de su centro storico cittadino. Si frimata in calincuna bottega, de calincuno silleri, in calincuno locali, o tastai, sa cose pappai, sa cose buffai. Sa ghia turistica, Manuela Coco, narra che saprò sparti dei turisti, o li ti visitai Castel de Susu, sapendizio storico prosfammao, o andai in Saplaia de su Poetto, punto italiano su, spagnolo su, francese su, de altre nazioni sicuro. Ci divuti in mera sa a postesi da un americano su, torranta, in Castello, vado a visitare Dorra, è meglio sicuro. Sa Sardegna è sul logo Rosbello,
bellu de tot su mundu, su mari prus bellu sa Catara in noi, come ti narri custa turista de Pistoia. Ma ci funti finzas a turistas americanos, inglesos, e un sciacco manne genti che arribera de s'Ispagna, turistas ispantaus, quando scoverti che s'istoria de Castello, de sa regione nostra, esti a capiara ai gusta ispagnola. La Sardegna è la reina del suo turismo, ma ci sono famiglie meras, sardas, che non si vuole ti permette di fare manco una gira de ferias. Viaggiare costa da troppo, un sciacco umano e gente non teneri dinai, ci sono albergo, non ci sono albergo o ristoranti da stracco baratto. Come ti narra, a saprò sparti di questa gente che ha rinunciato a viaggiare. In Sardegna le famiglie, la casa gatta, in una situazione di disagio economico, vunti casi 130.000. Sa poveresa relativa per toccare su 17,13% delle famiglie, mentre sa poveresa assoluta per toccare invece su 10,5%. Po su 36% delle famiglie si stipendio non abbastra. Sa prima voce de segai dunque in su bilancio familiare e sti cosa de svacanze. Sa gente mera nara che vunti annos e hanno soccanno a rinnescere a si fare un viaggio. La situazione è difficile in Sardegna, ma in altre regioni sicuro. Sisti tutto, Open Polis, narga su 33,2% delle famiglie italiane, con un manco, un villo, non si vuole ti permetti di andare a fare una vacanza. In sa playa de Portopino, in su territorio comunale de Arresi, de una verga gira, se funzionendi, un servizio de primo soccorso, a pariciao de su comune, ci vuole un dottore, un assistente, che vorrete intervenire luego, grazie e su chinanta quod, su servizio vorrei raggiurare, che ne si intendi mali, che ne stetti un punto de un espi, da che una ragna o altri animali, o se sti struppiau ruendi. Su dottore vorrei intervenni intra sa prima e sa seconda playa de Portopino. Su secondo de Arresi, Paolo De Sì, una raga, est un'integrazione de su servizio sanitario, vorrei aggiurare su servizio d'emergenza urgenza, ma non vorrei pigare su vostro de assistenza sanitaria de su 118, non era ancora de sì. Su servizio era funzionai finzas e su 31 de questo mese ed è sicuro alla limidai. 31 de questo mese ed è sicuro alla limidai. Si intervento su dessa guardia medica ed è su pronto soccorso in isospiralisi de su territorio. E crescendo in Castello su numero de biciocus de 20 o 30 anni, su che ci di traballare in su settori della ristorazione, non come ti traballare si dipendenzi, ma commenti merisi. Salvatore Ladu, 23 anni, de un'olva, in pari con un sozio, ha deciso di calare in Castello, di aver un ristorante, sa proprio cosa è arrivato Mattia Coni, il suo 23 anni, de Vonne, il suo ha riaperto un ristorante, in pari con un sozio che attende un'azienda in bid, sempre in Vonne, un'azienda che produce cose pappai, cose buffai, e sa cose pappai da portata in suo ristorante in Castello. Sa esperienza Cavunti Vendi, Salvatore Lado e Mattia Coni, da punti vendi altro su Picciocoso, che non tenete neanche 30 anni. Tutto senti già traballato su settori, cominciando con i dipendenti, e putti simboianti del sito de vai merisi proprio. Emanuele Frongia, suo presidente del Sassozio FIP e del Sacconf Commercio, narga sul numero di Picciocoso, che ha avuto i merisi da ristoranti, se sti cresce del 1%. Casi rotus arribant a debidas di intro, casi rotus anti scioverao, Castello può traballare. Un'iscommissa posso benidori, mancai se camminare sia difficile in mera. Pagauso un montone di nai, po sa tassa da una parte e satra, sa burocrazia esti troppo, nanta rotus, ma non mancate clienti. In si stadi arribanta turistas, mentre in altre stagioni ci vunti clienti locali. In Bacu Abis, su Brugo de Craboni, questa memoria mineraria torna a vivi grazie a Sessarti, una memoria che si nao, generazioni e identitati. Sto scuotendo questa razza a mano di Bacu Abis, che aveva un spazio tutto degradato, abbandonato, che invece è un spazio riqualificato. Sul traballo è arrivato l'artista Giorgio Jorge Casu, questa è una razza
Caribivio, est empreare mera, nara caso, ma tenere a bisogno di riqualificare. Soverre di duncas a un ciclo nuovo, nara ancora s'artista, ma s'abbrazza a DPS sempre dinamica. Un altro vilu, pondere in pari i gusta storia con su territorio. E su vilu, tessa legalità. Por riqualificare s'abbrazza, di fatti, si sa amministrazioni comunali de Crabonia, ha il desiderio di impreare il finanziamento su, poi scomuno su corpio su de attentaus contro amministratori locali. Di naga in moi, ha ripiegato una ruga differente,

Sa tribuna de autoridades, c'antes invece sei spazios, poi persone con disabilitadi. Es novas, pracinte a totus, los che totu es quaderis, son numero de quadros e quaderis, di fatti, so canno, esti brusartio a respetto es anos passaus, proprio grazie a essa decisione de allonghiai sa camminera de igusta isfilara. E poi fu dato de su progetto, si stadio nuovo de su Castello. Un'istoria longa mera, si indichistiona de annus e annus. De 12 annus esti subiso de su presidente della società di Casteddaia, Tommaso Giulini. Già insomma si è austro su 2014. Su presidente, Iannaca Oliera, un stadio nuovo po' su centenario. Insomma si è idas de su 2015, su primo progetto, si comincerà fuori dai de un stadio tutto nuovo. Insomma si è idas de su 2015, invece si vuole fare un altro stadio, es mesa austro, nara sa società di si vuole fare in su 2019, in su mese aprile de su 2016, sa manifestazione de interessi pubblico de su comune, ma sa burocrazia esti lenta a mera, insomma se lamparas, sa regione nara che c'è un impianto de valori ragionali, ma se granta varianti urbanistica arribara in su 2017. E su 28 su mese maio si giocherà sa partita in su Sant'Elia, s'ultima partita in su Sant'Elia, mentre in su mese Capodanni si giocherà sa prima partita in sa Unipol Domus. Su Castello promuoveri una gara internazionale per il suo progetto, da bici su progetto Sportium, ma in una verità mesi si cambia radotto, c'è un progetto nuovo, sa approvazione in su 2019. E poi si arriverà la pandemia. Il tempo si allunga e la variante urbanistica si approvata in su 2021. In su 22, su progetto finale, in su 23, la regione approva sul finanziamento di 50 milioni di euro. Su 2025 e si sanno di approvazione finale, ma o canno scetti, si vorrei dire che forse si. Ci sei su di Areso, si stadio sarà fai, si stadio dedicato a Gigi Riva. E su Acabau e Gusti Rizzo di Muro si torna grazie a questa attenzione, si intende io su e si bieo su edizione che vendi, un saluto a tutti.

0: aspettate che ricominci a venire a teatro festival!
1: Otana!
2: Orani, orune, ortueri!
1: Arrizzo!
0: Mau, ladu!
2: Albagiarra!
1: Semestene!
0: 37 spettacoli!
1: 13 compagnie!
2: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
0: A ridere!
1: Piangere!
2: Allettare!
0: Urlare!
1: Cantare!
2: Recitare!
0: Con... i Barbarici Ridicoli!
3: www.barbaricinericoli.it
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria.

0: via per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
3: In istracias de acqua ben tenu, viviarono pastori di antica genia.

0: Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna Canta esegue a Foa.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano A Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Aluina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con già 7 Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e di 7 Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone, sole prevalente, soprattutto molto caldo, rinforzo anche dell'afa, sole sino a Ferragosto e oltre, con temperature che sulle aree interne toccheranno i 37 gradi, qualche grado in meno a discapito però di condizioni, come detto, di afa elevata. Il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente che con molta probabilità ci traghetterà sino a Ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: de sa terra nostra.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

Francesco P.

0: Milu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas. Impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
6: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi ha aggiunto Netanyahu.
5: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese e residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite.

0: Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
0: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC, Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi, però, dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
9: svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Da Per Dormire trovi i doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuite. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per Dormire, design for wellness.
13: Il postor Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare!
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: Ehi Sardegna, è tempo di sardi.

0: 21, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Archie viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Io mi ci tuffo.
6: Mare o piscina?
5: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino a settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
6: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
5: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
6: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
5: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias!
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone, sole prevalente, soprattutto molto caldo, rinforzo anche dell'afa, sole sino a Ferragosto e oltre, con temperature che sulle aree interne toccheranno i 37 gradi, qualche grado in meno a discapito però di condizioni, come detto, di afa elevata. Il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente che con molta probabilità ci traghetterà sino a Ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: climatica.
1: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
0: Esatto. Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto. Andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
17: Radio Lina, Radio Notizie.
18: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Incendio di una certa rilevanza nelle campagne di Pattada in località Istridolz. Sul posto per domani il rogo, oltre alla squadra a terra di Corpo Forestale e Forestas, è stato necessario anche l'intervento di due elicotteri. Ha salutato la Maddalena dopo una breve vacanza a Giorgia Meloni. Il commento della Premier, meravigliosa, sono certo che mi rivedrete. Poi aggiunge, uno dei mari più belli che abbia mai visto. Ho fatto snorkeling e apnea, mi sono divertita molto e soprattutto riposata. E di tre feriti, di cui uno molto grave, il bilancio dell'incidente è avvenuto sulla 130 all'altezza di Musei. Lo scontro ha coinvolto un Audi e una Fiat Punto sulla quale viaggiavano le tre persone rimaste ferite. Auto si ribalta e va a fuoco sulla 131 a Villa Greca. Grave il conducente. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale con codice rosso. La prognosi è riservata. Una vasta piantagione di cannabis è stata scoperta nelle campagne tra Pimentella e Barrale. Era nascosta tra la fitta vegetazione in una località impervia. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. Sport calcio. Ufficiale l'arrivo al Cagliari dell'attaccante Daniel Maldini. Ora si attendono novità per l'altra punta, Kevin Carlos, e il difensore Giuseppe Aurelio. Intanto giudizio in chiaro oscuro per i rossoblù, che sono aggiudicati il secondo trofeo Gigi Riva battendo i rigori il Nizza dopo lo 0-0 al termine dei 90 minuti. Alghero si aggiudica l'edizione 2027 dei campionati europei di nuoto in acque libere. La Riviera del Corallo diventerà così la capitale europea del fondo per 4 giornate nella terza settimana del maggio 2027. È tutto per questa edizione del GR di Radiolina. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
19: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
20: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotto!

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
1: Hard Dis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ecnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Hard Dis e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Dis, buono anche nel prezzo.
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Radio Lina, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone, sole prevalente, soprattutto molto caldo, rinforzo anche dell'afa, sole sino a ferragosto e oltre, con temperature che sulle aree interne toccheranno i 37 gradi, qualche grado in meno a discapito però di condizioni, come detto, di afa elevata. Il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente che con molta probabilità ci traghetterà sino a ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
0: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
1: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
0: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
1: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
0: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con L'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Buona domenica 9 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio interessano nel loro insieme quasi la metà della popolazione italiana. Negli ultimi tempi si sono registrati alcuni importanti passi avanti nel rafforzamento della risposta sanitaria nell'ambito dei disturbi alimentari. Anzitutto è stato sottolineato il valore della legge 130 del 2023 che ha introdotto in Italia un programma sperimentale nazionale di screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia nella popolazione infantile, una misura innovativa che punta a favorire diagnosi precoci. Inoltre sono state introdotte importanti semplificazioni grazie alla dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine, rendendo anche possibile la loro piena circolarità su tutto il territorio nazionale. Di certo le mani raccontano molto di una persona e, come il viso, sono tra le prime parti del corpo a mostrare il passare del tempo. Per questo sempre più persone scelgono di prendersene cura fino a ricorrere alla medicina estetica per migliorarne l'aspetto. La possibilità di ringiovanirle è recente ed è legata alla chirurgia rigenerativa che sfrutta i fattori di crescita presenti nel nostro grasso per attivare un processo di rigenerazione della cute e per ripristinare il sottile strato di grasso presente in giovane età. Tra le richieste più frequenti ci sono quelle legate alle macchie cutanee. Dopo la carne sintetica e la farina d'insetto, un nuovo piatto ibrido potrebbe a breve arrivare sulle tavole di tutto il mondo. Un nuovo studio presenta oggi il nuovo manzo coltivato nei chicchi di riso. Si tratta di un riso ibrido nei cui chicchi vengono fatte crescere cellule di muscolo e di grasso bovino. I chicchi di riso vengono utilizzati come una sorta di impalcatura all'interno della quale far sviluppare le cellule staminali di carne coltivata. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Le acque termali sgorgano naturalmente calde e possiedono proprietà antinfiammatorie e rilassanti. Secondo alcuni studi, bastano infatti circa 25 minuti di immersione per ridurre sensibilmente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: il segreto più grande, la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: L'Igresa, il nostro segreto della felicità, a condividere con voi.
2: Pan, tardi come voi.
3: Stanco di vedere il muro in modo complicato. Oggi eccellenza è a data di sguardo. Chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro Istra. La tua vista è larga, occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 600 157-000.
5: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
4: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone, sole prevalente, soprattutto molto caldo, rinforzo anche dell'afa, sole sino a Ferragosto e con temperature che sulle aree interne toccheranno i 37 gradi, qualche grado in meno a discapito però di condizioni come detto di afa elevata. Il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente che con molta probabilità ci traghetterà sino a Ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
18: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
19: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
20: Per dormire. Design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
22: Lunedì 3 e 10 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda, convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati a tutti e a tutte da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi una puntata speciale di Sala Prove, in quanto non abbiamo attinto dai vostri messaggi per cercare gli ospiti, ma siamo andati a cercarli noi. Perché? Perché ho il grande piacere oggi di avere qui negli studi di Piazza Unione Sarda il vincitore di The Voice Kids, ovvero Matteo Trullu. Ciao Matteo.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Prima volta a Radiolina?
1: Sì.
0: Wow, bello, a noi ci piacciono questi battesimi. Allora, innanzitutto complimenti grandissimi.
1: Grazie.
0: E vivissimi per tutto quello che hai fatto, che stai costruendo e costruirai anche nel futuro. Allora, io inizio sempre così, ovvero mi piace riportare indietro tutti gli artisti che vengono a trovarci. In questo caso nel tuo specifico non è così difficile, però io ti metto alla prova. C'è qualcosa che tu ti ricordi davvero quando eri piccolo, che non per forza deve essere legato al canto, oppure sì, che ti ha fatto pensare io voglio fare quello? C'è qualcosa che ti ricordi?
1: Allora, che non sia legato al canto non mi ricordo.
0: Quindi legato al canto?
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi io cantavo le canzoni dello Zecchino d'Oro con mia mamma, ho iniziato a 4 anni, anche prima. E poi da lì mi sono appassionato.
0: Ok.
1: Quindi dalle canzoni dello Zecchino d'Oro sono passato al rock.
0: Aspetta, cavallo di battaglia dello Zecchino d'Oro? Che ti piaceva di più?
1: Ce ne sono tante.
0: Dai, una che ti ricordi.
1: Tagliatele di una pina, non lo so.
0: Tagliatele di una pina, poi con i 44 gatti e via dicendo, sì. Sono arrivate a. Sono entrate nelle nostre case prepotentemente. Quindi diciamo che ha iniziato. Diciamo che tra quei bambini che sono stato anch'io tanto tempo fa, un bambino, e anche a me mi mettevano sul tavolo a cantare. Perché questa cosa qui succede a tutti, non credo che a te sia passata.
1: No.
0: È successo anche a te, quindi ecco, bene, bene, bene. Quindi è partito tutto quanto da lì. Allora, è iniziata la tua, diciamo, la tua carriera artistica anche facendo parte di un piccolo coro, il piccolo coro di San Sperate. Com'è stato iniziare

0: trovarti appunto a lavorare con la voce?
1: Beh sì, io comunque ho sempre avuto questa passione, quindi ho sempre voluto studiare. E poi da lì, diciamo, ho iniziato col coro. Poi adesso prendo lezioni private.
0: Stai facendo adesso che scuola?
1: Scuola media.
0: La scuola media, sei all'ultimo anno, giusto? Certo. L'ultimo anno di scuola media. Bene, bene, allora abbiamo da raccontare un sacco di cose, quindi io direi adesso di diamo anche un'altra possibilità agli artisti che vengono qua, ovvero quello di farci conoscere quelli che sono i propri gusti musicali. Tu hai dei gusti che non voglio immaginare chi è che te li ha inculcati, perché è dall'altra parte del vetro sicuramente, però perché sono comunque delle canzoni veramente immortali della musica internazionale, e ci hai portato quattro scelte musicali diverse da loro. Io inizierei dalla prima, che diciamo che per tutti è un sogno quello di sentire quella voce di Freddie Mercury. Cosa hai scelto da farci ascoltare? In questo caso diventi Matteo Trullo, speaker di Radiolina, quindi ti faccio annunciare a te il prossimo brano, mi dici due parole perché hai scelto proprio quello e poi lo annunciamo.
1: Ho scelto Bohemian Rhapsody perché è la canzone che mi ha fatto conoscere al pubblico di The Voice Kids.

0: prove.
1: Bohemian Rhapsody dei Queen su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di questa nuova puntata di Sala Prove, ovvero Matteo Trullo. Allora, prima di arrivare a The Voice, perché questa qui è stata, diciamo, la canzone che ti ha fatto conoscere appunto al grande pubblico, io vorrei fare anche un piccolo passaggio in quello che è stato l'incontro con il tuo strumento, che comunque è molto importante per te, che è la chitarra. Hai scelto la chitarra e non la maggior parte, almeno degli artisti che ho conosciuto io, specialmente i giovani, scelgono la chitarra. Cosa ti ha affascinato di questo strumento?
2: Beh, mi piaceva già da prima comunque la musica rock ed era lo strumento che mi affascinava di più. Io sentivo gli assoli di chitarra di Brian May, wow, e di Van Halen, e quindi da lì è nato tutto.
1: È nato tutto da quella ispirazione. Ci sono hai iniziato anche a studiare la chitarra con un maestro che si chiama Francesco Congia, giusto? Sì. Che salutiamo, quindi grazie anche al maestro Congia che ti ha fatto, diciamo che ti ha istruito bene. Allora, prima di iniziare chiaramente a parlare anche dell'esperienza di The Voice, che è sicuramente una delle esperienze più importanti che ti porterai appresso, io direi di iniziare proprio a cantare, perché abbiamo bisogno di sentirti in questa nuova puntata di Sala Prove. Sei venuto a trovarti e sono davvero contento, grazie anche ai tuoi genitori che ti hanno accompagnato. Da dove partiamo? Cosa ascoltiamo per primo di Barra
2: Angel
1: Live?
2: Angel di Robbie Williams.
1: Angel di Robbie Williams. Bene, allora noi siamo pronti, siamo qui negli studi di Piazza Unione Sarda, questa è Sala Prove, io sono Ruido, con me c'è Matteo Trullo che ci canta Angel.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a Teatro Festival?
2: Ottana!
3: Orani, orune, ortueri!
2: Arrizzo!
1: Bau, ladu!
3: Albagiarra!
2: Semestene!
1: 37 spettacoli!
2: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: A ridere!
2: Piangere!
3: Allettare!
1: Urlare!
2: Cantare!
3: Recitare!
1: Con... i Barbari Ciniricoli!
4: www.barbariciniricoli.it.
5: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Sala prove.
7: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari qualche cenno ai vostri lavori pubblicati su Spotify, mandateci magari un link anche ai vostri, che ne so, i vostri concerti live, le vostre esibizioni. Insomma, la nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione. Oggi una puntata speciale di Sala Prove insieme al vincitore di The Voice Kids, ovvero Matteo Trullu, che è venuto a trovarci qui negli studi di Piazza Unione Sarda e stiamo appunto raccontando quella che è la sua vita musicale e non solo. Abbiamo detto che tu sei in terza media. Attualmente com'è cambiata la tua vita prima di arrivare appunto al discorso The Voice? Cosa facevi tutti i giorni oltre a studiare?
8: Allora, a parte i compiti, okay. Io studiavo sempre, dopo cena mi mettevo, suonavo, cantavo.
7: Trovavi sempre un momento.
8: Poi comunque faccio sport.
7: Ecco, quindi bravissimo.
8: Trovo il tempo anche per fare kickboxing.
7: Ah, fai kickboxing, bene.
8: Poi...
7: videogiochi?
8: Zero,
7: bravo, mi piace questa scelta dei videogiochi, c'è tempo per i videogiochi, adesso ci divertiamo con la musica che è una roba molto più creativa. Allora Matteo, come siamo arrivati a The Voice? Tu l'hai scoperto dal nulla, giusto?
8: Sì.
7: Quasi, ce lo vuoi raccontare?
8: Beh sì, io comunque dopo aver fatto tutti i vari casting,
7: sì.
8: Diciamo che... mi hanno fatto questa sorpresa che è arrivata Maria Sofia Corona, okay. Una super finalista di The
7: Voice. Sì, è stata anche nostra ospite, sì. Bravissima
8: e
7: anche lei.
8: E quindi mi ha comunicato che sono stato preso a The Voice.
7: Te l'ha detto lei proprio.
8: Sì.
7: Wow. Com'è stato per te? Cosa hai pensato in quel momento?
8: Non me l'aspettavo sicuramente, perché diciamo che stavo un po' perdendo le speranze, era tardi ormai, quindi non... diciamo che non è che ci avevi quasi
7: dimenticato.
8: Però comunque un briciolo di speranza c'era.
7: Certo. Ascolta Matteo, adesso ascoltiamo un altro brano delle tue scelte musicali di un gruppo che io ho consumato nella mia giovinezza, che sono i Guns N' Roses. Cosa hai portato per noi?
8: Ho portato Knockin' on Heaven's Door perché è stato il mio primo solo di chitarra.

0: prove.
1: I Guns N' Roses su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Matteo Trullu. Allora Matteo, siamo arrivati a The Voice. Com'è stato per te entrare e vedere il grande mondo della televisione? È una macchina incredibile la televisione, te ne accorgi solo una volta che sei lì dentro. Cosa hai pensato? La prima cosa che hai pensato appena sei entrato in quegli studi?
2: Wow. Perché mi immaginavo comunque un pubblico, cioè un palco
1: sì,
2: gigante, però quando c'è stato anche il pubblico di mezzo era ancora più bello.
1: Certo, perché comunque sentivi anche l'energia sì, che ti davano le persone che sono andate lì ad assistere tutti i ragazzi. Appena si è girato il primo giudice?
2: Beh, Neck e Loredana si sono girati praticamente insieme.
1: Insieme,
2: io,
1: ok.
2: Diciamo che la mia scelta c'era già. Io avrei scelto comunque Neck.
1: Ah, eri già sì, pronto. Sì. Beh, sì, in effetti anche lui comunque ha con un trascorso molto, molto sul genere, giusto?
2: Anche lui comunque è un polistrumentista, suona esatto, il basso, la batteria, la chitarra. Quindi mi ci sono rivisto in lui.
1: E lui ha voluto fortemente che andassi insieme a lui. Allora, io voglio parlare ancora di The Voice e ti chiederò ancora tante, tante belle cose. Però abbiamo bisogno di sentirti cantare di nuovo.
2: Sì.
1: Cosa ci hai portato?
2: Ho portato Somebody to Love di Queen.
1: Eccolo lì, adesso ce l'ascoltiamo live in questa nuova puntata di Sala Prove insieme a Matteo Trullu.

0: Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Forza la prove!
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi sono in compagnia di Matteo Trullu, il vincitore di The Voice Kids, l'ultimo appunto che concluso da relativamente poco. Siamo felici di averlo oggi qui ospite nei nostri studi perché ci sta raccontando un po' le emozioni e il retroscena anche di questa bellissima avventura. C'è qualcosa che ti ricordi che ti ha divertito parecchio? Cioè che ti ha fatto proprio buttare in terra dalle risate?
2: Comunque tutti i momenti con gli altri partecipanti, comunque abbiamo fatto un bel gruppetto. Diciamo, quelli sono stati i momenti migliori, secondo me.
1: Sei rimasto in contatto con loro? Sì, siete sentiti... Com'era la giornata tipo lì?
2: Ci svegliavamo molto presto, iniziavamo subito a lavorare, sia col vocal coach, oppure vedevamo i vari abbigliamenti, le prove generali. Poi andavamo tutti a pranzo e poi a volte o stavamo in hotel oppure avevamo altre prove. Quindi la giornata finiva.
1: Diciamo, eravate impegnati. Quanto è durato in tutto questo percorso?
2: Abbiamo registrato in 3 settimane diverse.
1: 3 settimane diverse, quindi andavi e tornavi dal... Senza Sperate, giusto?
2: Decimo.
1: Sperate era il coro, perfetto. Bene, allora abbiamo tempo per ascoltare un'altra delle tue scelte musicali. Prima di farti una bella domanda che faccio a tutti gli ospiti che vengono qui a Sala Prove. Dopo i Guns N' Roses cosa ci hai portato?
2: Vi ho portato I Was Made For Loving You dei Kiss, perché è una delle canzoni delle prime band che ho visto ad un concerto.

0: la prove.
1: Erano i Kiss su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Matteo Trullo. Allora Matteo, qui a Sala Prove ci piace anche far sognare un po' gli artisti che vengono a trovarci. Io ho tre buste dove all'interno ci sono tre nomi, che sono le collaborazioni, i duetti, insomma i featuring, chiamali come vuoi, della vita. E ti do la possibilità di sognare alla grande, quindi ti dico anche che volendo puoi anche riesumarli, dal, magari se sono scomparsi. Io ti direi di lasciarne una qui in Sardegna, una la lasciamo in Italia o in Europa, insomma, e una fuori, oltreoceano. Partiamo da lontano lontano, con chi ti piacerebbe collaborare? Qual è il tuo sogno?
2: Sicuramente con Brian May.
1: Brian May?
2: Sì.
1: Sarebbe un duetto di chitarra?
2: Sì. Dove anche lui canta.
1: Beh sì, certo, certo. E poi invece se torniamo in se torniamo magari in Europa o in Italia?
2: Neck.
1: Vabbè, c'è stato un momento anche per fare qualcosa insieme.
2: Vabbè, a parte comunque le fasi di coaching non abbiamo avuto modo, diciamo, di sentirci ulteriormente. Però
1: avete
2: comunque di certo rimanere in contatto con lui.
1: Mentre se restiamo in Sardegna, con chi ti piacerebbe?
2: Parodi, sicuramente.
1: Andrea Parodi, detta azienda, che è un sogno che hanno veramente tantissimi artisti, soprattutto giovani, che il sogno di poter avvicinarsi anche a quella che è la sua grandissima arte fa sognare tanto. Sì. Ci piacerebbe che questa cosa continuasse ancora per tanto tempo e sta continuando da tanto tempo. Allora, pronti per un'altra canzone live? Cosa ci canti adesso?
2: Vi canterò Maniac di Michael Sembello.
1: Qui a Sala Prove oggi in questa nuova puntata speciale c'è Matteo Trullo.

0: Senza la prove.
1: Amici e amiche di Radiolina e di Videolina, ben trovati, io sono Ruide e questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione basta scrivere un messaggio SMS, WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite mandateci anche un messaggio in posta privata su la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Scriveteci magari una vostra breve biografia, magari qualche cenno ai vostri lavori pubblicati su Spotify, su YouTube, le vostre esibizioni live, insomma fatevi sentire, fatevi conoscere e la nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione per proporre la vostra musica. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove oggi è venuto a trovarci il vincitore di The Voice Kids, ovvero Matteo Trullu, che ci ha raccontato un po' delle emozioni che sono state vissute all'interno di questa grandissima macchina chiamata televisione. Però quello che voglio chiederti adesso è cosa c'è nel futuro di Matteo, oltre a finire chiaramente le scuole?
2: Continuare sicuramente a studiare musica, quindi io studio già al conservatorio, quindi sicuramente
1: ti stai specializzando in qualche strumento?
2: Chitarra,
1: in sempre
2: rock.
1: chitarra, scusami,
2: pop rock,
1: bellissimo.
2: Quindi finire gli studi al conservatorio e chi lo sa, magari iniziare a fare qualche concerto mio e chissà, magari diventare famoso.
1: Chissà, noi siamo sempre qua, leghiamo il fazzoletto chiaramente per tutte le produzioni made in Sardegna, per qualsiasi cosa che poi magari arriverà anche qualche tuo inedito, chi lo sa, noi ci speriamo sempre e leghiamo il fazzoletto. C'è qualcosa di attuale che ascolti a livello musicale?
2: Io ascolto diciamo un po' tutto.
1: Un genere in particolare che ti colpisce, che ti piace?
2: Comunque sia un pop rock, per esempio Benson Boone.
1: Bellissimo, sì.
2: Quindi principalmente ascolto lui, Bruno Mars, questi cantanti qua.
1: Così, cantanti presi così a caso, diciamo, ecco, bravissimi. Bravo, belle scelte musicali. Per chi ti volesse trovare sui social, come possiamo fare?
2: Potete cercare su Instagram, TikTok, Facebook, Matteo Trullu Official.
1: Matteo Trullu Official, perfetto. Quindi seguiamo, supportiamo sempre gli artisti sardi, la musica made in Sardegna. Abbiamo adesso voglia di sentire un'altra delle tue scelte musicali, di un altro brano. Cosa ci hai portato?
2: Vi ho portato You Shook Me All Night Long, perché è la canzone con cui sono stato preso al conservatorio in chitarra pop rock.

0: 9.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove che volge al termine. Io ringrazio tantissimo Matteo Trullu per essere stato con noi, grazie mille Matteo. Ti chiedo, noi facciamo la promessa, nel senso che appena uscirà qualcosa di nuovo, noi siamo ben felici di aprire le porte di Radiolina e di suonare anche quello che fai tu, che ti piace fare, ovvero la tua bellissima arte dello suono della chitarra, ma anche della tua bellissima voce come cantante. Abbiamo detto che nel futuro si aspetta della musica. Ti piacerebbe scrivere una canzone?
2: Sì.
1: Hai già provato?
2: Sì.
1: Ci stai provando? In
2: sì.
1: Italiano o in inglese?
2: Italiano.
1: In italiano, bene bene. Io sono troppo curioso, ma no spoiler? No, no, non si può. Ci ho provato, cari amici e cari amiche, io ci ho provato, però dobbiamo aspettare ancora un po', ma il tempo c'è, comunque sei davvero tanto giovane, tanto talentuoso, io rinnovo ancora i complimenti da parte di Radiolina, di tutto quanto il gruppo editoriale per tutto quello che hai fatto e ti do appuntamento alle prossime uscite discografiche, mi raccomando, me lo segno questo. Grazie mille Matteo.
2: Grazie,
1: ci lasciamo chiaramente con un altro brano live.
2: Sì.
1: Cosa ci ascoltiamo?
2: Too Much Love Will Kill You dei Queen.
1: Dei Queen. E noi siamo pronti per vivercelo in questa nuova puntata di Sala Prove. Noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui su Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 20:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna tu, non mi guardare, luna, luna tu, non curiosare, luna, luna tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: dai 40 ai 150 metri e altri 4 dedicati ai tender. La posizione è uno dei punti di forza. Gli equipaggi sbarcano a pochi passi dal centro con negozi, ristoranti e servizi immediatamente raggiungibili.
1: Tre minuti, massimo cinque minuti possono raggiungere lo yacht, il maxi yacht dal terminal jet privati o comunque dall'aeroporto.
0: Il nuovo Molo Brin acquistato da D-Marine non è un'alternativa a Porto Cervo.
1: Più che un'alternativa direi che è complementare. Diciamo che ci rivolgiamo a due tipologie di clienti diversi. Quando l'armatore è a bordo, le barche vanno sicuramente a Porto Cervo, insomma nell'area della Costa Smeralda. Mentre invece, quando le barche sono in stand-by, trovano molto comodo ormeggiare sia al Marina di Olbia che qui al Molo Brin.
0: Una presenza che può tradursi in nuove ricadute economiche per le attività locali e contribuire ad allungare la stagione oltre l'estate. Il completamento è previsto per giugno 2027. Con nuovi spazi di accoglienza, uffici e aree per la ristorazione.
1: Molto interessante per quanto riguarda la possibilità di mantenere gli yacht in Sardegna e a Olbia anche durante l'inverno. Mois rimarrà qua, nel senso che seguirà i lavori del Brin attraverso l'ingegner Gian Pietro Sirca, che si occupa sia di seguire i lavori qua al Molo Brin che di avviare, insomma, questa prima fase sino al 2030.
2: Incidente stradale in mattinata sulla 130 al chilometro 39 in territorio di Musei. Uno schianto tra due auto col conducente di uno dei due veicoli che ha avuto la peggio è stato trasportato all'ospedale Bruzzo in edi soccorso in gravissime condizioni. Con lui viaggiavano la moglie e il nipote di 11 anni, feriti ma non in pericolo di vita. Illeso l'uomo alla guida dell'altra auto. Incidente la notte scorsa anche a Villa Greca sulla 131 con un'auto finita fuori strada per cause ancora da accertare. Il mezzo si è ribaltato e preso fuoco. Il conducente è stato portato in ospedale e si trova ricoverato con prognosi riservata. Ed ora andiamo a Paolilatino, dove c'è sicuramente un'iniziativa singolare per fronteggiare la piaga degli incendi. Elisabetta San.
3: Loro sono operativi H24 veramente, e noi i sabati e le domeniche ci dedichiamo a questo, diciamo, a questa forma di volontariato che ci gratifica tantissimo.
4: Migliaia di ettari di territorio da tenere sotto controllo, soprattutto durante la stagione più a rischio incendi. A Paolilatino nel fine settimana la prevenzione contro le azioni degli incendiari si fortifica con una squadra speciale composta da sindaco, assessori, consiglieri ma anche semplici cittadini guidati dalla compagnia Barracellare.
3: Uniamo la passione verso la salvaguardia del nostro ambiente, che è primaria in assoluto, al fatto che abbiamo una compagnia Barracellare che ci fa da guida.
4: Ogni sabato e ogni domenica si perlustrano le campagne, si percorrono chilometri di strade sterrate, nei punti più difficili si utilizza il drone, si verificano i livelli di migliaia di litri di acqua contenuti nelle 12 vasche e nelle 15 pozze naturali dislocate nei 4 punti cardinali utili agli elicotteri in caso di emergenza.
5: Abbiamo iniziato l'attività nel 2008 e sino a quel momento avevamo una media annua di 800 ettari bruciati. Adesso, a distanza di 18-19 anni, non arriviamo a 100 ettari.
2: A Orgosolo aperti 3 nuovi musei. Il paese barbaricino potenzia la sua offerta turistica. Il servizio di Graziano Cano.
6: Orgosolo si arricchisce di un nuovo polo museale, riapre con 3 sedi, Miradas, Sonos e Radichinas, ognuna dedicata a un tema specifico che va dall'arte alla montagna, passando ovviamente per il canto a tenore. Il tutto legato all'audioguida narrativa, a una selezione di murales che in qualche modo completano il percorso all'interno del centro storico.
7: In un paese come sempre invaso dai turisti, ecco 3 nuovi musei con un ulteriore potenziamento di un'offerta che già può contare su murales, case museo e tanto altro. Miradas, Sonos e Radichinas, fauna del Gennargentu, fotografia, cinema, canto a tenore, storia, cultura, tradizioni, un progetto che nasce con la forte collaborazione del Museo Egizio di Torino.
8: Ci siamo occupati di lavorare al piano strategico del sistema museale, sviluppando il concept scientifico dei 3 musei, il progetto partecipativo e il piano strategico per la gestione dei musei stessi.
7: Oltre 3 anni di lavoro, 2,5 milioni di euro del PNRR per una comunità che attraverso la sua storia e patrimonio guarda al futuro.

0: sistema museale che grazie al progetto Borghi del Ministero e del PNRR ci ha permesso di coltivare un sogno che avevamo da anni e quindi inauguriamo tre musei che racconteranno ai visitatori Orgosolo sotto diversi punti di vista.
1: A Cagliari cresce il malumore tra cittadini e commercianti per i nuovi cordoli delle piste ciclabili. Sentiamo Veronica Fadda.
2: Via Giotto, via Cornalias e via Aldo Marongiu sono solo alcune delle strade di Cagliari dove da poche settimane sono comparsi loro, i cordoli delle piste ciclabili. Prima le modifiche alla segnaletica orizzontale, poi blocchi in cemento che hanno ristretto le carreggiate, eliminato parcheggi e creato confusione tra gli automobilisti e malcontento tra i commercianti.
3: Qua ciclisti non ce ne sono, questi cordoli stradali non sarebbero dovuti fare qua. C'erano cose più importanti da fare, tipo riparare i marciapiedi.
4: Perché prima si poteva parcheggiare, adesso non si può parcheggiare più, dall'altra parte è sempre pieno e sicché siamo sempre le solite. Ci dobbiamo adeguare.
2: I cittadini lamentano segnaletica poco chiara e problemi alla sicurezza. In via Cornalias, per esempio, dove prima c'erano due corsie, ora la carreggiata si restringe e le auto sono costrette a incrociarsi senza che sia chiaro chi debba avere la precedenza. Il risultato sono automobilisti confusi e rallentamenti, soprattutto a ridosso degli incroci.
5: Questa essendo un'arteria che la velocità è superiore a 30 km/h, quindi il codice della strada impone il cordolo che è obbligatorio. In questo caso sono anche regolamentari. Ci vuole una continuità di tutti i percorsi. Se io decido oggi voglio uscire da casa per le mie esigenze e voglio andare in bici o voglio andare a piedi, ma devo poter raggiungere quello che è il mio obiettivo. Se poi a metà strada l'obiettivo è irraggiungibile, è chiaro che poi sono costretto a ricorrere nuovamente all'auto. Le persone hanno bisogno di maggior sicurezza, hanno bisogno di percorsi sicuri.
1: Ed ora parliamo di Giacomo Solinas, il 39enne di Gonnesa, scomparso in pratica da 3 anni. Il nuovo appello della madre nel servizio di Valentina Orcio.
6: Anni di domande, nessuna risposta. E ora, mentre il dolore per la scomparsa di Giacomo si somma a quello per la perdita qualche giorno fa del marito Marco, sua madre Maria Lidia Pistis torna a chiedere alle istituzioni di cercare ancora. Giacomo Solinas è scomparso da Gonnesa l'8 luglio 2023, aveva 39 anni. Da allora nessuna traccia, le ricerche erano state estese anche alla zona mineraria di Seddas Modizis, dove venne ritrovato il suo borsone. Sua madre non si arrende, scrive alla presidente della regione Alessandra Todde e chiede di verificare con urgenza anche l'ipotesi che il giovane possa trovarsi all'interno della miniera. Nella sua lettera parla di una possibilità fino al 50%. Per questo chiede che si torni a cercare, che ogni ipotesi venga verificata e che nessuna strada venga lasciata intentata. Ho bisogno di sapere dove si trova mio figlio. È con queste parole che Lidia affida ancora una volta alle istituzioni la sua richiesta e insieme tutta la speranza che dopo 3 anni possa finalmente arrivare una risposta.
1: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
7: Buonasera a tutti, temperature mai registrate prima, le acque del Mediterraneo sono bollenti, adesso secondo gli esperti il rischio è quello di cicloni, uragani e tempeste. E ancora continua la polemica sulla fusione degli aeroporti in questi giorni di grande caos negli scali e di pienone di turisti. Per la politica, Giorgia Meloni saluta l'isola della Maddalena, grazie a tutti, sono stata benissimo, ritornerò. E poi nel nostro inserto estate, domani è 10 agosto, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Siete pronti a esprimere un desiderio? E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il trofeo Gigi Riva, il Cagliari annuncia l'arrivo di Daniel Maldini. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola, se preferite, sul vostro smartphone, attraverso l'app Unione Digital. A tutti voi una buona serata.
1: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
8: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: A Sassari una sfida tutta particolare per riscoprire l'antico mestiere dei caraioli. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
9: Accuditi, accuditi tutti quanti a Ruseddu!
10: Ritorna a vivere in una calda mattina d'estate per celebrare la storia antica fatta di passione e fatica il vecchio mestiere degli acquaglioli di Sassari. Alla Fontana di Rosello, luogo simbolo della città, si celebra a Sassari la sua tradizione. Rivivono i carraioli, venditori d'acqua, si riempiono le botti, la lunga salita poi di casa in casa per le vie della vecchia Sassari.
11: Un mestiere talmente importante soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento ma anche nella prima metà del Novecento perché riuscivano ad approvvigionare di acqua fresca e potabile tutte quelle case, quindi quelle persone che non avevano la possibilità di arrivare qui.
10: La storia rivive nella challenge organizzata all'interno della Gedda, la settimana di iniziative culminata con l'ormai celebre Cioghetta d'Oro, la storica gara di succhiatura di lumacchine voluta dall'associazione AB, un viaggio lungo 7 giorni tra sapori, cultura e identità sassarese.
12: Parlare della tradizione della storia della nostra città in una chiave informale che possa avvicinare curiosi, turisti, ai nostri monumenti, alle nostre tradizioni.
1: E parliamo ancora del Festival dei Tacchi con Daniela Usai.
13: Max Paiella sul palco cambia pelle di continuo, canta, imita, disegna, racconta e spesso usa una forma d'arte per spiazzare l'altra. Al Festival dei Tacchi arriva con Porta Pazienza Max Paz, costruito attorno alla figura di Andrea Pazienza, artista irregolare.
14: Ho scelto di mettere quello che secondo

0: Grazie al percorso netto dei propri tiratori e le due parate di Caprile già in forma campionato. Nella prima stagionale alla Domus, con poco più di 10.000 spettatori, tanta roba nell'ultimo sabato prima di Ferragosto, Pisacane conferma il 4-2-3-1 cangiante, che dovrebbe essere, nell'intenzione del tecnico, l'abito dei rossoblù. Winx e Romano assicurano un buon filtro alla difesa, ma mancano nella transizione dalla fase difensiva a quella offensiva. E così primo tempo complicato, ripresa più propositiva ma senza troppe occasioni e condizionata dai tanti cambi da una parte e dall'altra. Alla fine decidono i rigori con Felici, Obert, Prati e Albarracin infallibili e Caprile insuperabile per Coutunet e la Rey. I Cagliari festeggia e mette nel mirino il primo impegno ufficiale, l'esordio di venerdì prossimo ancora alla Domus in Coppa Italia, e Pisacane potrà mettere in gruppo i rinforzi delle ultime ore. Lunedì è atteso Giuseppe Aurelio, mentre sabato notte sono sbarcati Kevin Carlos e Daniel Maldini, con quest'ultimo che ha già firmato e ha dato dai canali social il suo saluto ai tifosi.
1: Ciao tifosi rossoblù, sono Daniel, sono contentissimo di essere qui, ci vediamo presto allo stadio.
0: In uscita bagagli pronti per Rathering, che andrà in prestito per proseguire il suo percorso di crescita, mentre si va avanti nella trattativa con il Como per Esposito, sulla base di un conguaglio economico del cartellino dell'esterno belga Van den Bremt.
2: A fine gara le dichiarazioni del tecnico Fabio Pisacane di Mattia Felici, sentiamo.
3: I trofei quando li vinci vanno in bacheca, per cui stanno lì. È normale che questo trofeo ha un sapore diverso, perché onorare Gigi Riva è qualcosa che va oltre il calcio. Siamo in linea con il momento, ho visto una squadra sicuramente solida. Nel primo tempo sbagliavamo su alcune distanze in fase di non possesso, poi le abbiamo registrate, però penso che nella seconda frazione l'Inizia forse ha tirato una sola volta in porta, per cui questa denota che abbiamo sicuramente fatto meglio anche nel tenere i tre reparti corti, compatti. Dal momento in cui ci sono episodi come quello che è successo al nostro gruppo, è lì che poi il gruppo deve fare la differenza, e penso che il gruppo è un gruppo forte.
4: Noi siamo orgogliosi e siamo contentissimi di averlo portato a casa, perché per noi è un onore giocare per il suo nome. Però lo sento ancora che mi manca qualcosina che posso recuperare solo giocando, però io mi sento bene, sto benissimo e voglio farmi trovare pronto per il campionato.
2: In Serie C prosegue il precampionato la Torres, vediamo il servizio di Emanuele Floris.
5: Ultimo test per la Torres a due settimane dal debutto in campionato. Buoni gli spunti visti nella sfida contro il Latte Dolce. 2-0 per la squadra di Greco, coi gol di Liviero e Sorrentino, e tanta corsa in mezzo al campo grazie a vecchie e nuove leve, oltre a quelle ritrovate come Michele Carboni. Il trequartista sassarese è ritornato alla base dopo un inciso nella Premier League di Malta, analizza il momento della squadra.
6: Siamo pronti, non vediamo l'ora, siamo carichi. Sicuramente siamo un grande gruppo. Un grande gruppo di ragazzi che lavorano, anche ritiro, non abbiamo mollato niente e penso che si possano fare belle cose.
5: Le prime partite della stagione ufficiale daranno indicazioni sugli obiettivi della Torres di quest'anno. Formazione dai nuovi innesti di qualità tra difesa e mediana con Nicolas Perrington, Mattia Scaringi e Gabriele Berto. L'ossatura rimane in parte quella della scorsa competizione, finita con un salvataggio dalla D in extremis. È probabile però che il mercato porti magari un rinforzo nei reparti della retroguardia e dell'attacco.
2: Alghero si prepara a diventare capitale europea del nuoto in acque libere. Franco Ferrando.
7: L'annuncio con il passaggio ufficiale della bandiera è avvenuto a Parigi. Quelli del prossimo anno in acque libere saranno ad Alghero. A consegnare il vessillo ufficiale è stato il presidente di European Aquatics, Antonio Silva, formalizzando così una candidatura costruita negli anni.
8: Prende appuntamento a maggio, a cui seguirà Ironman, con cui abbiamo stipulato un contratto triennale. Siamo molto contenti e orgogliosi di costruire un maggio che sia per i numeri molto vicino a quello dell'altissima stagione. Questo è il contributo che la città di Alghero dà all'intero territorio.
7: Saranno 4 giorni di gara per Alghero, dopo la World Cup e i mondiali juniores, il massimo traguardo continentale. La scelta per la qualità tecnica del campo gara e chiaramente per la qualità delle acque.
9: Sì, concludiamo questo viaggio con questa consegna della bandiera che rappresenta l'investimento della città di Alghero per gli europei del 2027. Prosegue il lavoro del comitato della federazione su questa disciplina che vede due sardi che rappresentano l'Italia.
7: I sardi sono Fabio Dà.

0: Lui è Marcello Guidi, quest'ultimo sul podio a Parigi nella staffetta 4x1500 con Barbara Pozzobongi, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri.
1: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione serale del TG Rivideolina. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Stefano Perra e Andrea Serreri in regia.

0: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas. Su Radiolina

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi, servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Saluri a totus e bene gattaus, bene torraus a su telegiornale de Sardegna 1. Poveri, i gusti edizioni di tutti i GIFU e DAUS, dessa avvertenza industriale che va a toccare sa Portovesme, sa avvertenza di sa fabbrica che avviera de Alco e Moistis, passate da Lois. Su 15 de su mese caporano, ci arresi un attobio in Roma con su ministro Urso e sindacaus, e sta un attobio in Porto Umano, lo conosci su benidori de si stabilimento dei straballadori sprocchettotto. In noi c'è un'azienda che non effendi nulla, de anos e anos, come ti narra Roberto Forreso, segretario de sa FIOM CGL de Sussurgi, se ne manca pagando si stipendio a estraballarorisi. Situazioni graimera de Roma, avettaus a respustas e soluzioni all'estero, narra Forreso. Sindacaso nanta ga tocca intervenire con tempus e impignos graros. Su ministro Urso de per essere responsabili. E sfuerto su de Giuseppe Masra, su segretario de sa FMS CISL de Sussurgi. Ci vunti opportunità, può fare partire torre, sa fabbrica mantenne il posto su de traballo. De promissas in Porto Vesme, tanti vatu mera. L'ultima porta, insomma, si è idas del 2024, sta ribasso il ministro, e ben in noi, come te ricorderà Renato Tocco, segretario de sa Wilm, de su Sulci Segresiente, a naga via protagata te soluzioni, si va a risalvi rotto, e invece sa. Non è sul sedio nota. E poi Bieusu, Itara sul sedi, su 15 del suo mese che entra. Nemmosu, si vuole picare in giro. Nara ancora Renato Tocco. Sa continuità dei territoriali con l'aeroplano, su Isarregula, sa Montinoasa, ma il problema si punti sempre su Ruppio. Del suo collegamento intra aeroporto su De Salighera e De Milano, non si uscire in nulla. E finse sa continuità dei territoriali con l'Istaisi, è stirotto in treulara. Posso chi per toccare sa continuità con l'aeroplano, su modello nuovo, è stipartito su 29 del mese di marzo, si sconto su Balenti, potrà ballare a Biventi in Sardegna, Buru, poi familiari si dei residenti, sì, ma esti da risolvi all'estero sa questione del suo collegamento intra Salighera e Milano. Su bando è stato Vrimau della Commissione Europea, si andrà a questionare Tor in suo mese Vriaggio del Sanno Ghiberi. Su problema è stato su regimi de continuità a raspacciare in suo mese la Damini de Occanno. Non si scirì i trasuzzedi intra la Damini e Friargio. Sa questione del collegamento su con Isnaisi, poi il collegamento su intra Genova e Poltudoro, intra Napoli, Casteddo e Palermo, intra Civitavecchia, Arbatassa, Castello, non ci vuole di concessione sinosa, ma sa regione a ridimandare sul ministero de Vrimmai Rotto, si deve fare d'orra e sbando su Nara sa regione. Tutto Vrimmo, finza sa linea intra Civitavecchia e Terranova. In moi, dunque, sa tocca rabettare sa decisione de su ministro, de su governo. Sigri in totu sa Sardigna, sa protesta des amministrazioni locali, si contra sa reforma dei soschinanta comuni montani, e contra su provvedimento del suo governo nazionale, cesti finse sa su sindaco de Bida Mazraja, il comune su cavunte a rischio di atturare in forza del finanziamento, su punti 100 d'uso in totu sa Sardigna, 10 in Susulcis. E sul consiglio comunale de sa Bida approvano un provvedimento che sostenere sa protesta, che è del livello nazionale. Su governo deve cambiare sa regola, sa come ti narra sa sindica, Deborah Porrà, totus si ospende un appello al suo ministro Calderoli, può cambiare il suo provvedimento, che ora fa danno su mannos. C'è un testi problema, sa, in suo settore della difesa del suo territorio, sa difesa contra e sfogus, in suo settore della viabilità di muro, poi l'azienda sa de messaius e de pastoris. Noi stia ici, che si vuole combattere sul fenomeno del sispopolamento, de bidas a piticas e pitichedas, nata ancora le amministrazioni locali. Arrivata in Casteddo, de donne parti, de su mondo a giro, vostra città, di Cicchendi a Rugasa, Prazzas in San Mappa, un di turista che viaggia in Isnaisi de Grugera, che è casi donne a di, se volete biri in appendizio su, de su centro storico cittadino. Si prima, in calinco una bottega, in calinco uno stilleri, in calinco uno locale, tastai, sa cosa pappai, sa cosa buffai. Sa ghia turistica, Manuela Cocco, narra che sapros parti dei turisti, volete visitare il Castel de Susu, sapendizio storico prosfammao, o andai in sa playa de su poeto, punto italiano su,
ispagnolos, francesos, de atras nazione sicuro. Ci di punti meras che appostesi da un americano, torrant in Casteddu, vado a visitare Idorra, è meglio sicuro. Sa Sardegna è sul logo Rosbello, de tutto su mondo, su mare bello, de tutto su mondo, su mare Rosbello sagattare in noi, come ti narra gusta turista de Pistoia. Ma ci punti finzas a turistas americanos, inglesos, e un sciacco marne gente che arriverà de si Spagna, turistas ispantaus. Quando scoverti casi storia de Casteddu, de sa regione nostra, esti a capiara ai gusta spagnola. La Sardegna esti sa reina de su turismo, ma ci punti famiglia sa meras, sardas, che non si vuole ti permette de venni manco una gira de ferias. Viaggiare costa da troppo, un sciacco umano e gente non teneri dinai, ci punti albergus. Non ci vuoti albergus o ristoranti da stracco baratto. Come ti narra a Severus Parti, questa gente che ha rinunciato a viaggiare. In Sardegna, le famiglie, la casa gatta, in una situazione di disagio economico, vunti casi 130.000. La povera relativa per toccare su 17,13% delle famiglie, mentre la povera assoluta per toccare invece su 10,5%. Su 36% delle famiglie si stipendio non abbastano. La prima voce di Segai Dunque in su bilancio familiare è di questa svacanza. La gente mi ha raccontato annoso e annoso che hanno rinnescere a si fare un viaggio. La situazione è difficile in Sardegna, ma in altre regioni sicuro. Sisti tutto open. Polis narga su 33,2% delle famiglie italiane con un manco, un villo, non si vuole ti permetti di andare a fare una vacanza. In Savlaia de Portopino, in su territorio comunale de Arresi, de una verga gira, se funzionendi, un servizio de primo soccorso a Pariciao de su comune. Ci vuole un dottore, un assistente che vorrebbe intervenire luego, grazie e su chinanta quad. Su servizio vorrei raggiurare che ne si intende male, che ne stia più punto di un espi, da che neanche una ragna o altri animali, o se sti stroppiamo a ruendi. Sul dottore vorrei intervenni intra sa prima e sa seconda playa de Portopino. Su secondo de Arresi, Paolo De Sì, una raga, è un'integrazione su servizio sanitario, vorrei aggiurare su servizio d'emergenza urgenza, ma non vorrei piegare su posto dell'assistenza sanitaria del su 118, non era ancora De Sì. Su servizio era funzionai finzas e su 31 di questo mese ed è sicuro alla limitare intervento su dessa guardia medica e del suo pronto soccorso in isospiralisi de su territorio. E crescendo in Casteddu su numero de viciocus de 20 o 30 anni, su cacicata di traballare in su settori dessa restaurazione, non come ti traballarori si dipendenzi, ma commenti merisi. Salvatore Ladu, 23 anni, de Onolva, in pari con uno sozio, ha deciso di calare in Casteddu, di avere un ristorante, sa proprio cosa è arrivato Mattia Coni, il suo 23 anni, de Vonne, e il suo ha riaperto un ristorante, in pari con uno sozio che attende un'azienda in Bid, sempre in Vonne, un'azienda che produce cose pappai, cose buffai, e sa cose pappai da portata in suo ristorante in Casteddu. Sa esperienza Cavunti Vendi, Salvatore Lado e Mattia Coni, da Punti Vendi altro su Vicciocoso, che non tenete neanche 30 anni, su tutto se ti c'è traballato, su settori, come incendi quanti dipendenti, sì, e putti simboianti del sito de vai merisi proprio. Emanuele Frongia, suo presidente del Sassozio FIP e del Sacconf Commercio, narra sul numero di Vicciocoso, che ha avuto merisi da ristoranti, se sti cresciuto del 1%. Casi rotus arribant a debidas a dia intro, casi rotus anti scioverao, Casteddu può traballare. Una scommessa posso benidori, mancai se camminare sia difficile in mera. Pagauso un montone di nai, po' sadassa da una parte del satra, sa burocrazia esti troppo, un'altra rotta, ma non ha mancato i clienti. Sì. In si stadi, ribanta turistas, mentre in altre stagioni ci vuoti clienti locali. Sì. In Bacu Abis, su Brugo de Craboni, questa memoria mineraria torna a vivi grazie a Sessarti, una memoria che si nao, generazioni e identità. Sto sfruttando questa razza mana de Bacu Abis, che aveva un spazio tutto degradato, abbandonato, che invece è un spazio riqualificato. Sul traballo è arrivato l'artista Giorgio Jorge Casu, questa è una razza
cari bivio, este tempre ara mera, nara caso, ma tenera a bisogno de si riqualificare. Zovere ridunca un ciclo nuovo, nara ancora s'artista, ma sa brazza ara de piesi sempre dinamica. Un altro viru, pondere in pace.

e custa istoria con su territorio. E su filo de sa legalidade. Por riqualificare sa brazza, difatti, si sa amministrazione comunale de Crabonia ha il desiderio di impiegare il finanziamento su, poi scomuno su corpio su de attentato su contro amministratori locali. Si. Binaga in moi ha ripiegato una ruga differente, sa ruga de scolorisi, de esartisi, e proprio grazie a se sarti, come ti narra s'assessora comunale de sa cultura, Giorgia Meli, si vuole riqualificare logus abbandonaus e poi su combatti finse sa sincivilidade. Casi rotto pronto in Nugoro, posizione numero 126 de sa vesta de su Redentori. Rattorrai a essi sa vesta de snugoreri. Su commenti narra Natascia De Murta, sa assessora comunale di sa cultura, sa vesta di rotto in Sardus, grazie a sa collaborazione con associus e comitaus cittadinos. E dunque, se Nugoro arai sfilare tutta sa Sardegna, si sfilare de quaderisi e de bistimentes tradizionalisi. Una vesta che la porta in sa capitale de sa Barbagia, un sciacco male turista, sa visitaroris de donne parti de s'isola, italiano e strangius pur. Donna Drummara a partire da Sabrassa de Saseu, come ti narra ancora Natascia de Murtas, e tutto Santa Sfilae, va sendi po Piazza Italia, se via De Fenu e arribendi in soccorso Garibaldi. Non ci aressi sa tribuna delle autorità, ci antesi invece sei spazio su, poi persone con disabilità. Snovasa, pracinti a totus, roschettotto e squaderisi, sul numero dei quadros e quaderisi, di fatti soccanno esti brusarti al rispetto e sanno spassauso, proprio grazie a essa decisione di allonghiai sa camminera de Igusta isfilara. E poi fu dato su questo progetto, questo stadio nuovo, su Castello. Un'istoria long.

0: pandemia. Is tempus s'allonghiant e sa variante urbanistica est approvada in su 2021. In su 22, su progetto finale, in su 23, sa regione approva su finanziamento de 50 milioni di euro. Su 2025 est s'anno de s'approvazione finale, ma o cannu scetti, si vorrei nega forse si. Ci seo su di Arezzo, si stadio sarà fai, si stadio dedicato a Gigi Riva. E su Acabau e Gusti di Riburo si torna grazie alla vostra attenzione, si intende e si bieu se sedizione che vendri, un saluto a tutti.
1: La fede si accende, il popolo la solleva, una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolin.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Potto Reposare.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Meremman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

tastiere alle stasera, Massimiliano Cussù. Alle tastiere. Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di

0: Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Il duo Puggioni è protagonista. Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

Conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare

0: ascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Classicamente

0: Sardegna. È tempo di saldi. Da Diva Salotti. Sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità. In consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500. Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Classicamente.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con conoscere davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.

0: guai.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10. Sì, alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Da domani fino a mercoledì sera nuova allerta della Protezione Civile regionale per alte temperature, picchi fino a 43 gradi nelle zone interne. Aumentano gli arrivi negli aeroporti dell'isola nella settimana che precede il Ferragosto. Alghero sfiora il 90% dell'occupazione alberghiera. Stagione vincente a Olbia per il traffico dei maxi yacht. A Cagliari cresce il malumore per i nuovi cordoli delle piste ciclabili. Nel mirino i parcheggi, meno le carreggiate più strette, con il timore di nuovi disagi per il traffico. Il Cagliari batte il Nizza in rigore e conquista anche la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Già arrivati in Maldini e Carlos, ufficialità per il figlio d'arte, si attende quella della punta. E dunque in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina parliamo ancora del gran caldo che sta avvolgendo la Sardegna, diramata dalla protezione regionale della protezione civile regionale, una nuova allerta meteo, punte fino a 43 gradi. Sentiamo il servizio di Luca Neri.
1: Ancora tre giorni di grande caldo in Sardegna con temperature al di sopra dei 40 gradi. Inizierà così la settimana di Ferragosto nell'isola con la controbenedizione di una nuova allerta meteo della Protezione Civile Regionale per temperature elevate. Valida, si legge nel comunicato, già dal lunedì 10 agosto 2026 dalle 12 e sino a mercoledì 12 agosto 2026 alle 18. In particolare l'attenzione sulle zone interne della Sardegna con Piana di Ottana, Logudoro e Campidano che cresceranno picchi da 42-43 gradi. Con l'avviso, la Protezione Civile diffonde anche le consuete raccomandazioni, in primis il non uscire di casa tra le 12 e le 18, soprattutto per i soggetti più fragili. Poi, più nel dettaglio, i consigli alimentari che suggeriscono il consumo di frutta e pasti leggeri, evitando bevande alcoliche o a base di caffeina, e anche quelli che riguardano l'abbigliamento, prediligere abiti di colore chiaro ed evitare fibre sintetiche.
0: Intanto grande traffico negli aeroporti dell'isola nella settimana che precede il Ferragosto, dal nord a sud, hotel verso il tutto esaurito, Franco Ferrando.
2: La Sardegna si prepara al picco di Ferragosto. Solo l'aeroporto di Cagliari attende circa 250.000 passeggeri tra arrivi e partenze su 280.000 posti offerti. Trend confermato al nord, a Riviera del Corallo, dove l'estate in corso registra un 15% dei passeggeri in più rispetto allo scorso anno, a fronte di una crescita del 20% dell'offerta. Per Ferragosto i posti disponibili cresceranno, con i movimenti su del 26% e il 30% in più dell'offerta.
3: La regione, Alghero è una città meravigliosa, la conosciamo bene.
4: Bella, l'acqua bellissima.
5: Già conosco il posto ed è spettacolare, mi piace un sacco. Ci godiamo questi giorni per poi ritornare.

0: alla solida vita.
1: La conferma della crescita nell'andamento dell'ospitalità. A luglio l'occupazione alberghiera nel nord-ovest ha raggiunto l'84%, superiore dell'1% allo stesso mese del 2025, con presenza di turisti stranieri salita al 72%, il dato più alto mai registrato a luglio. Ad Alghero il risultato è ancora più significativo, quasi l'89% di camere occupate, 5 punti in più rispetto al 2025.
2: Da quando ci siamo insediati, effettivamente i dati, la stagione si è allungata dal maggio all'ottobre, gli ultimi dati di luglio certificano una presenza su Alghero che è straordinaria, termini numerici, ma per 26 ci aspettiamo, dato il trend, dei risultati ancora migliori.
1: 2026 così caratterizzato da una forte domanda e da un turismo sempre più internazionale.
3: A Olbia nuova vita per il Molo Brin, che intanto ha iniziato a raccogliere i maxi yacht. Sentiamo Silvio Ru.
4: Arrivano i primi maxi yacht e il Molo Brin si trasforma. Il nuovo approdo nel cuore di Olbia entra nella sua fase operativa con 20 posti per imbarcazioni dai 40 ai 150 metri e altri 4 dedicati ai tender. La posizione è uno dei punti di forza. Gli equipaggi sbarcano a pochi passi dal centro con negozi, ristoranti e servizi immediatamente raggiungibili.
5: In 3 minuti, massimo 5 minuti possono raggiungere lo yacht, il maxi yacht dal terminal jet privati o comunque dall'aeroporto.
4: Il nuovo Molo Brin acquistato da D-Marin non è un'alternativa a Porto Cervo.
5: Più che un'alternativa, direi che è complementare. Diciamo che ci rivolgiamo a due tipologie di clienti diversi. Quando l'armatore è a bordo, le barche vanno sicuramente a Porto Cervo, insomma nell'area della Costa Smeralda, mentre invece quando le barche sono in stand by trovano molto comodo ormeggiare sia al Marina di Olbia che qui al Molo Brin.
4: Una presenza che può tradursi in nuove ricadute economiche per le attività locali e contribuire ad allungare la stagione oltre l'estate. Il completamento è previsto per giugno 2027 con nuovi spazi di accoglienza, uffici e aree per la ristorazione.
5: Molto interessante per quanto riguarda la possibilità di mantenere gli yacht in Sardegna e a Olbia anche durante l'inverno. Mois rimarrà qua, nel senso che seguirà i lavori del Brin attraverso l'ingegner Gian Pietro Sirca, che si occupa sia di seguire i lavori qua al Molo Brin che di avviare, insomma, questa prima fase sino al 2030.
3: Incidente stradale questa mattina sulla 130 al chilometro 39 in territorio di Musei. Uno schianto tra due auto col conducente di uno dei due veicoli che ha avuto la peggio è stato trasportato all'ospedale Brozzu in edi soccorso in gravissime condizioni. Con lui viaggiavano la moglie e il nipote di 11 anni, feriti ma non in pericolo di vita. Illeso l'uomo alla guida dell'altra auto. Incidente la notte scorsa anche a Villa Greca sulla 131 con un'auto finita fuori strada per casa ancora da accertare. Il mezzo si è ribaltato e ha preso fuoco. Il conducente è stato portato in ospedale e si trova ricoverato con prognosi riservata. E voltiamo pagina, andiamo a Paoli Latino, dove sicuramente si cercano dei mezzi singolari per fronteggiare la piaga degli incendi. Il servizio è di Elisabetta Sanna.
6: Loro sono operativi H24 veramente, e noi i sabati e le domeniche ci dedichiamo a questo, diciamo, a questa forma di volontariato, a questa forma di volontariato che ci gratifica tantissimo.
7: Migliaia di ettari di territorio da tenere sotto controllo, soprattutto durante la stagione più a rischio incendi. A Paoli Latino nel fine settimana la prevenzione contro le azioni degli incendiari si fortifica con una squadra speciale composta da sindaco, assessori, consiglieri, ma anche semplici cittadini guidati dalla compagnia Barracellare.
6: Uniamo la passione verso la salvaguardia del nostro ambiente, che è primaria in assoluto, al fatto che abbiamo una compagnia Barracellare che ci fa da guida.
7: Ogni sabato e ogni domenica si perlustrano le campagne, si percorrono chilometri di strade sterrate, nei punti più difficili si utilizza il drone, si verificano i livelli di migliaia di litri di acqua contenuti nelle 12 vasche e nelle 15 pozze naturali dislocate nei 4 punti cardinali utili agli elicotteri in caso di emergenza.
8: Abbiamo iniziato l'attività nel 2008 e sino a quel momento avevamo una media annua di 800 ettari bruciati. Adesso, a distanza di 18-19 anni, non arriviamo a 100 ettari.
3: A Orgosolo aperti 3 nuovi musei. Il servizio è firmato da Graziano Cano.

si arricchisce di un nuovo polo museale, riapre con tre sedi, Miradas, Sonos e Radichinas, ognuna dedicata a un tema specifico che va dall'arte alla montagna, passando ovviamente per il canto a tenore. Il tutto legato all'audioguida narrativa, a una selezione di murali.

0: Milioni e mezzo di euro del PNRR per una comunità che attraverso la sua storia e patrimonio guarda al futuro.
1: Un sistema museale che grazie al progetto Borghi del Ministero e del PNRR ci ha permesso di coltivare un sogno che avevamo da anni e quindi inauguriamo tre musei che racconteranno ai visitatori Orgosolo sotto diversi punti di vista.
2: A Cagliari cresce il malumore tra cittadini e commercianti per i nuovi cordoli delle piste ciclabili. Il servizio è firmato da Veronica Fatta.
3: Via Giotto, via Cornalias e via Aldo Marongiu sono solo alcune delle strade di Cagliari dove da poche settimane sono comparsi loro, i cordoli delle piste ciclabili. Prima le modifiche alla segnaletica orizzontale, poi blocchi in cemento che hanno ristretto le carreggiate, eliminato parcheggi e creato confusione tra gli automobilisti e malcontento tra i commercianti.
4: Qua ciclisti non ce ne sono. Questi cordoli stradali non sarebbero dovuti fare qua. C'erano cose più importanti da fare, tipo riparare i marciapiedi,
5: fioccare Zeno, perché prima si poteva parcheggiare, adesso non si fa parcheggiare più, dall'altra parte è sempre pieno e sicché siamo sempre le solite. Ci dobbiamo adeguare.
3: I cittadini lamentano segnaletica poco chiara e problemi alla sicurezza. In via Cornalias, per esempio, dove prima c'erano due corsie, ora la carreggiata si restringe e le auto sono costrette a incrociarsi senza che sia chiaro chi debba avere la precedenza. Il risultato sono automobilisti confusi e rallentamenti, soprattutto a ridosso degli incroci.
6: Questa, essendo un'arteria che la velocità è superiore a 30 km orari, quindi il codice della strada impone il cordolo che è obbligatorio. In questo caso sono anche regolamentari. Ci vuole una continuità di tutti i percorsi. Se io decido oggi voglio uscire da casa per le mie esigenze e voglio andare in bici o voglio andare a piedi, ma devo poter raggiungere quello che è il mio obiettivo. Se poi a metà strada l'obiettivo è irraggiungibile, è chiaro che poi sono costretto a ricorrere nuovamente all'auto. Le persone hanno bisogno di maggior sicurezza, hanno bisogno di percorsi sicuri.
2: Sono passati 3 anni dalla scomparsa di Giacomo Solinas, il 39enne di Gonnesa di cui non si hanno più notizie dal luglio del 2023. Sentiamo il servizio di Valentina Orcio.
7: 3 anni di domande, nessuna risposta. E ora, mentre il dolore per la scomparsa di Giacomo si somma a quello per la perdita qualche giorno fa del marito Marco, sua madre Maria Lidia Pistis torna a chiedere alle istituzioni di cercare ancora. Giacomo Solinas è scomparso da Gonnesa nel 2023, aveva 39 anni. Da allora nessuna traccia, le ricerche erano state estese anche alla zona mineraria di Seddas Modizis, dove venne ritrovato il suo borsone. Sua madre non si arrende, scrive alla presidente della regione Alessandra Todde e chiede di verificare con urgenza anche l'ipotesi che il giovane possa trovarsi all'interno della miniera. Nella sua lettera parla di una possibilità fino al 50%. Per questo chiede che si torni a cercare, che ogni ipotesi venga verificata e che nessuna strada venga lasciata intentata. Ho bisogno di sapere dove si trova mio figlio. È con queste parole che Lidia affida la sua richiesta e insieme tutta la speranza che dopo 3 anni possa finalmente arrivare una risposta.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
8: Buonasera a tutti, temperature mai registrate prima, le acque del Mediterraneo sono bollenti, adesso secondo gli esperti il rischio è quello di cicloni, uragani e tempeste. E ancora continua la polemica sulla fusione degli aeroporti in questi giorni di grande caos negli scali e di pienone di turisti. Per la politica, Giorgia Meloni saluta l'isola della Maddalena, grazie a tutti, sono stata benissimo, ritornerò. E poi nel nostro inserto estate, domani è 10 agosto, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Siete pronti a esprimere un desiderio? E chiudiamo con lo sport, il calcio dopo il trofeo Gigi Riva, il Cagliari. Calcio dopo il trofeo Gigi Riva, il Cagliari annuncia l'arrivo di Daniel Maldini. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. A tutti voi una buona serata.
2: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
9: Radio Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: A Sassari una singolare sfida per riscoprire l'antico mestiere dei carraioli. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
1: Accuditi tutti quanti a Ruseddo!
2: Ritorna a vivere in una calda mattina d'estate per celebrare la storia antica fatta di passione e fatica il vecchio mestiere degli acquaglioli di Sassari. Alla Fontana di Rosello, luogo simbolo della città, si celebra a Sassari la sua tradizione. Rivivono i carraioli, venditori d'acqua, si riempiono le botti, la lunga salita poi di casa in casa per le vie della vecchia Sassari.
3: Un mestiere talmente importante soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento ma anche nella prima metà del Novecento perché riuscivano ad approvvigionare di acqua fresca che è potabile tutte quelle case, quindi quelle persone che non avevano la possibilità di arrivare qui.
2: La storia rivive nella challenge organizzata all'interno della Ghedda, la settimana di iniziative culminata con l'ormai celebre Cioghetta d'Oro, la storica gara di succhiatura di lumacchine voluta dall'associazione AB, un viaggio lungo 7 giorni tra sapori, cultura e identità sassarese.
4: Parlare della tradizione della storia della nostra città in una chiave informale che possa avvicinare curiosi, turisti, ai nostri monumenti, alle nostre tradizioni.
0: Prosegue a Ulassa il Festival dei Tachi, sentiamo Daniela Usai.
5: Max Paiella sul palco cambia pelle di continuo, canta, imita, disegna, racconta e spesso usa una forma d'arte per spiazzare l'altra. Al Festival dei Tacchi arriva con Porta Pazienza Max Paz, costruito attorno alla figura di Andrea Pazienza, artista irregolare.
6: Ho scelto di mettere quello che secondo me era importante, perché in questo spettacolo io all'inizio parlo di Zanardi, che era un po' il prototipo del bullo, e i bulli erano messi comunque, anche se c'erano, erano messi un po' da parte. Adesso trovare un periodo storico in cui vediamo molti bulli che occupano posti di rilievo a livello mondiale, insomma è preoccupante.
5: Un incontro naturale per Paiella, che viene dall'Accademia di Belle Arti e che da anni mescola musica, satira e teatro. Nel cartellone diretto da Giancarlo Biffi entra così una comicità mobile, capace di passare dalla memoria alla caricatura e di usare pazienza come lente per leggere quello che siamo diventati oggi.
6: Lui si sarebbe buttato su personaggi surreali, avrebbe creato dei mondi artificiali, avrebbe creato qualche cosa che avrebbe fatto satira sulla realtà senza fare i nomi, perché a questo punto non è forse neanche più necessario, rischi di fare pubblicità.
0: Due quotidiani al prezzo di uno. Domani in edicola sarà possibile acquistare l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport insieme a 1,50 € in tutte le edicole della Sardegna. Dopo il successo dello scorso 3 agosto, ancora l'informazione regionale e tutto sullo sport italiano e internazionale a un prezzo speciale. Ed ora parliamo di calcio, del successo del Cagliari sul Nizza per quanto riguarda il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva. Intanto sul fronte mercato sbarcati Carlos e Maldini, con l'ex Atalanta ufficializzato in mattinata. Alberto Masu.
7: Il Cagliari bissa il successo dello scorso anno trattenendo in Sardegna il trofeo dedicato a Gigi Riva. I rossoblù, dopo lo 0-0 nei 90 minuti regolamentari, si impongono ai rigori grazie al percorso netto dei propri tiratori e le due parate di Caprile già in forma campionato. Nella prima stagionale alla Domus, con poco più di 10.000 spettatori, tanta roba nell'ultimo sabato prima di Ferragosto, Pisacane conferma il 4-2-3-1 cangiante, che dovrebbe essere, nell'intenzione del tecnico, l'abito dei rossoblù. Winks e Romano assicurano un buon filtro alla difesa, ma mancano nella transizione dalla fase difensiva a quella offensiva. E così primo tempo complicato, ripresa più propositiva ma senza troppe occasioni e condizionata dai tanti cambi da una parte e dall'altra. Alla fine decidono i rigori con Felici, Obert, Prati e Albarracin infallibili e Caprile insuperabile per Coutunè e Larei. Il Cagliari festeggia e mette nel mirino il primo impegno ufficiale, l'esordio di venerdì prossimo ancora alla Domus in Coppa Italia, e Pisacane potrà mettere in gruppo i rinforzi delle ultime ore. Lunedì è atteso Giuseppe Aurelio, mentre sabato notte sono sbarcati Kevin Carlos e Daniel Maldini, con quest'ultimo che ha già firmato e ha dato dai canali social il suo saluto ai tifosi.
8: Ciao tifosi rossoblù, sono Daniel, sono contentissimo di essere qui, ci vediamo presto allo stadio.
7: In uscita bagagli pronti per Rathering, che andrà in prestito per proseguire il suo percorso di crescita, mentre si va avanti nella trattativa con il Como per Esposito, sulla base di conguaglio economico del cartellino dell'esterno belga Van den Bremt.
0: E sentiamo a fine gara le dichiarazioni di Pisacane e Felici.
9: I trofei quando li vinci vanno in bacheca, per cui stanno lì. È normale che questo trofeo ha un sapore diverso, perché onorare Gigi Riva è qualcosa che va oltre il calcio. Siamo in linea con il momento, ho visto una squadra sicuramente solida. Nel primo tempo sbagliavamo su alcune distanze in fase di non possesso, poi le abbiamo registrate, però penso che nella seconda frazione l'Inizia forse ha tirato una sola volta in porta, per cui questa denota che abbiamo sicuramente fatto meglio anche nel tenere i tre reparti corti, compatti. Dal momento in cui ci sono episodi come quello che è successo al nostro gruppo, è lì che poi il gruppo deve fare la differenza, e penso che il gruppo è un gruppo forte.
10: Noi siamo orgogliosi e siamo contentissimi di averlo portato a casa, perché per noi è un onore giocare per il suo nome. Però lo sento ancora che mi manca qualcosina che posso recuperare solo giocando, però io mi sento bene, sto benissimo e voglio farmi trovare pronto per il campionato.
0: Prosegue intanto il precampionato della Torres, sentiamo Emanuele Floris.
11: Ultimo test per la Torres a 2 settimane dal debutto in campionato. Buoni gli spunti visti nella sfida contro il Latte Dolce. 2-0 per la squadra di Greco, coi gol di Liviero e Sorrentino, e tanta corsa in mezzo al campo, grazie a vecchie e nuove leve, oltre a quelle ritrovate, come Michele Carboni. Il trequartista sassarese è ritornato alla base dopo un inciso nella Premier League di Malta, analizza il momento della squadra.
12: Siamo pronti, non vediamo l'ora, siamo carichi. Sicuramente siamo un grande gruppo. Un gruppo di ragazzi che lavorano, anche ritiro, non abbiamo mollato niente e penso che si possano fare belle cose.
11: Le prime partite della stagione ufficiale daranno indicazioni sugli obiettivi della Torres di quest'anno. Formazione dai nuovi innesti di qualità tra difesa e mediana con Nicolas Perrington, Mattias Caringi e Gabriele Berto. L'ossatura rimane in parte quella della scorsa competizione, finita con un salvataggio dalla D in extremis. È probabile però che il mercato porti magari un rinforzo nei reparti della retroguardia e dell'attacco.
0: Alghero si prepara a diventare la capitale europea del nuoto in acque libere, il servizio di Franco Ferrando.
13: L'annuncio con il passaggio ufficiale della bandiera è avvenuto a Parigi. Quelli del prossimo anno in acque libere saranno ad Alghero. A consegnare il vessillo ufficiale è stato il presidente di European Aquatics, Antonio Silva, formalizzando così una struttura costruita negli anni.
14: Prende appuntamento a maggio, qui seguirà Ironman, con cui abbiamo stipulato un contratto triennale. Siamo molto contenti e orgogliosi di costruire un maggio che sia per i numeri molto vicino a quello dell'altissima stagione. Questo è il contributo che la città di Alghero dà all'intero territorio.
13: Saranno 4 giorni di gara per Alghero, dopo la World Cup e i mondiali juniores, il massimo traguardo continentale, la scelta per la qualità tecnica del campo gara e chiaramente per la qualità delle acque.
15: Sì, concludiamo questo viaggio con questa consegna della bandiera che rappresenta l'investimento della città di Alghero, che rappresenta l'investimento della città di Alghero per gli europei del 2027. Prosegue il lavoro del comitato della federazione su questa disciplina che vede 2 sardi che rappresentano l'Italia.
13: I sardi sono Fabio Dalu e Marcello Guidi, quest'ultimo sul podio a Parigi nella staffetta 4x1500 con Barbara Pozzo Bongi, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolino. Saluto da parte mia, ma anche da parte di Stefano Perra e Andrea Serredi in regia.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: de sa terra nostra.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Particolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Saluri a totus, bene gattaus, bene torraus a sudare giornali de Sardegna 1. Poi per i gusti edizioni di su TG fu daus de s'avvertenza industriale che toccara sa Portovesme, s'avvertenza de sa fabbrica che avviera de Alco e Moistis passaider a Lois. Su 15 de su mese caporanno, ci ha reso un attobio in Roma con su ministro Urso e sindacaus, e sta un attobio in Porto Umano, conosci su benidori de si stabilimento de straballatori sprocchettotto. In noi c'è stata una noi fendi nudo de anos e anos, come ti narra Roberto Forreso, segretario de sa FIOM CGL de Sussurgis, e ne manca pagando il stipendio a straballarorisi. Situazioni grai mera de Roma, avettaus a respostas e soluzioni all'estero, narra Forreso. Sindacaso nanta ga tocca intervenire con tempus e impegno su graros. Su ministro Urso de per essere responsabili, e sfuerto su de Giuseppe Masra, su segretario de sa FMS CISL de Sussurgis. Ci vuoti opportunità, può fare partire torre, sa fabbrica mantenne il posto su de traballo. De promessa se in Porto Vesme, tanti vatu mera. S'ultima porta, in su mese Eidas del 2024, è stato il basso ministro, e ben in noi, come te ricorderà Renato Tocco, segretario de sa Wilm, del suo Sulcis Gresiente, a Naga via protagata e soluzione, si va a risolvere rotto, e invece sa. Non è sul sedi o nota. E poi Bieuso, Itara sul sedi, su 15 del suo mese che entra. Nemmoso, si vuole picare in giro, narra ancora Renato Tocco. Sa continuità dei territoriali con il serio plano, su Isarregula, Savontinoasa, ma il problema si punti sempre su Europio. Del suo collegamento intra aeroporto su De Salighera e De Milano non si uscire in nulla. E finse sa continuità dei territoriali con i Stais è stirotto in treulara. Posso chi per toccare sa continuità con il serio plano, su modello nuovo, è stipartito su 29 del suo mese marzo, si sconto su Balinti, potrà ballarorsi, cabiventi in Sardegna Buru, poi familiarisi dei residenti. Sì, ma esti da risolvi all'estero sa questione del suo collegamento intra Salighera e Milano. Su bando è stato Vrimau della Commissione Europea, si narra questione Tor in su mese Friargio del Sano Ghibedri. Su problema è stica su regimi dei continuità a raspaccia in su mese la Damini de Occanno. Non si sciri i trasuzzedi intra la Damini e Friargio. Sa questione del collegamento su con Isnaisi, poi il collegamento su intra Genova e Poltudoro, intra Napoli, Castello e Palermo, intra Civitavecchia, Arbattassa Castello, non ci punti concessione sinosa, ma sa regione a ridimandare sul ministero de vrimmai rotto, si deve fare torra e sbando su nara sa regione. Totu vrimmo, finza sa linea intra Civitavecchia e Terranova. In moi, dunque, sa tocca rabettai sa decisione de su ministro, de su governo. Si grin totu sa Sardigna, sa protesta des amministrazioni locali, si contra sa reforma de soschinanta comuni montani. E contra su provvedimento del suo governo nazionale cesti finse sa su sindaco de Bida Mazraja il comune su cavunte a rischio di atturare in forza del finanziamento su punti 100 d'uso in tutta sa Sardegna 10 in Sussulcis e su consiglio comunale de sa Bida approvano un provvedimento che ha sostenere sa protesta che si del livello nazionale su governo de precambiare sa regola sa come ti narra sa sindica Deborah Porrà totus si offende un appello al suo ministro Calderoli può cambiare il suo provvedimento che ora fa i danni su mannos. C'è un testo di problema in su settori della difesa del suo territorio, sa difesa contro il sfogus, in su settori della viabilità di muro, poi l'azienda sa del messaggio e del pastore. Noi stiamo a ICI che si vuole combattere sul fenomeno del sispopolamento, del bidas a piticas e pitichedas, nata ancora le amministrazioni locali. Arrivata in Castello, de donne parti, de su mondo a giro, vostra città, chicken di Arrugasa, Prazzas in San Mappa, un di turista che viaggia in Snaisi de Grugera, che è casi donne a di, se vuole ti biri in appendizio su, de su centro storico cittadino. Si frimata in calincuna bottega, de calincuno silleri, in calincuno locali, o tastai, sa cose pappai, sa cose buffai. Sa ghia turistica, Manuela Cocco, narra che saprò sparti dei turisti, o li ti visitai Castel de Susu, sapendizio storico prosfammao, o andai in Saplaia de su Poetto, punto italiano su, spagnolo, francese, di altre nazioni sicuro. Ci divuti in mera, sa che a posto di una perigiano, torranta in Castello, Vado a visitare Idorra, è meglio sicuro. Sa Sardegna è sul logo prosbello de tot su mondo, su mare prosbello sa cattara in noi, come tinnare gusta turista de Pistoia. Ma ci sono tifizi sa turista sa americanos, inglesos, e un sciacco marne gente che arribera de si Spagna. Turista sa ispantaus, quando scoverti che si sto gastebio de sa regione nostra, esti a capiare a gusta spagnola. La Sardegna è la reina del suo turismo, ma ci sono famiglie sameras, sardas, che non si vuole ti permette di fare nemmeno una gira de ferias. Viaggiare costa da troppo, un sciacco umano e gente non teneri dinai, ci sono albergos, non ci sono albergos o ristoranti da stracco baratto. Come ti narra, se lo sparti di questa gente che ha rinunciato a viaggiare. In Sardegna, le famiglie, la casa gatta, in una situazione di disagio economico. Vunti casi 130.000. Sa poveresa relativa per toccare su 17,13% des famiglias, mentre sa poveresa assoluta per toccare invece su 10,5%. Po su 36% des famiglias si stipendio non abbastra. Sa prima voce de segai dunque in su bilancio familiare e sti gusta de svacanze. Sa gente mera narra che vunti annos e hanno so che hanno rinnesciri a si fare un viaggio. Sa situazione è difficile in Sardegna, ma in altre regioni sicuro. Sisti tutto, open polis, narga su 33,2% des famiglias italiane, sa, con su manco un villo, non si vuole ti permetti di andare a fare una vacanza. In sa playa de Portopino, in su territorio comunale de Arresi, de una verga gira, se funzionendi, un servizio de primo soccorso, a pariciao de su comune, ci vuole un dottore, un assistente, che vorrete intervenire luego, grazie a su ginanta quad, su servizio vorrei raggiurare, che ne si intendi mali, che ne stetti un punto de un espi, da che ne aragna o altri animali, o se sti struppiau ruendi. Su dottore vorrei intervenni in tra Savrimma, seconda playa de Portopino, su secondo de Arresi, Paolo Dessì, una raga, e sull'integrazione de su servizio sanitario, vorrei aggiurare su servizio d'emergenza urgenza, ma non vorrei mica su vostro dell'assistenza sanitaria de su 118, non era ancora de sì. Su servizio era funzionai finza e su 31 de questo mese ed è sicuro alla limitare su intervento su dessa guardia medica e del suo pronto soccorso in isospiralisi de su territorio. E crescendo in Castello su numero di viciocchi di 20 o 30 anni, su che cica di traballare su settori della ristorazione, non come ti traballare di dipendenze, ma come ti merisi. Salvatore Ladu, 23 anni, de Onolva, in pari con un sozio, ha deciso di calare in Castello di avere un ristorante, sa proprio cosa è arrivato Mattia Coni, il suo 23 anni, de Vonne, il suo ha riaperto un ristorante in pari con un sozio che attende un'azienda in Bid, sempre in Fonne, un'azienda che produce cose pappai, cose buffai, e sa cose pappai da portata in suo ristorante in Castello. Sa esperienza Cavunti Vendi, Salvatore Lado e Mattia Coni, da Vunti Vendi altro su Vicciocoso, che non tenete neanche 30 anni, su tutto se ti già traballato, su settori convincenti come dipendenti, sì, e putti simboianti del sito de vai merisi proprio. Emanuele Frongia, suo presidente dell'associazione FIP e della Confcommercio, una raga sul numero di Vicciocoso, che ha avuto i merisi da ristoranti, se sti cresce del 1%. Casi rotus arribant a debidas di intro, casi rotus anti scioverao, Castedu può traballare. Un'iscommissa posso benidori, mancai se camminare sia difficile in mera. Pagauso un montone di nai, po sadassa da una parte del satra, sa burocrazia esti troppo, nanta rotus, ma non mancate clienti. Sì. In si stadi arribant a turistas, mentre in altre stagioni ci vunti clienti sì, locali. Sì. In Bacu Abis, su Brugo de Crabonia, sa memoria mineraria torna a vivi grazie a Sessarti, una memoria che sinnau generazioni e identitati. Sto sfruttando questa razza a mano de Bacu Abis, che aveva un spazio tutto degradato, abbandonato, che invece sa, è un spazio riqualificato. Sul traballo è arrivato s'artista Giorgio Jorge Casu, questa è una razza caribivio, è stata impreata a Meranza, cari bivio, este tempre ara mera, nara caso, ma tenera a bisogno de si riqualificare. Zovere ridunca un ciclo nuovo, nara ancora s'artista, ma sabrazza ra de piesi sempre dinamica. Un altro viru, pondere in pari i gusta storia con su territorio. E su viru de sa legalità. Por riqualificare sa brazza, di fatti, si sa amministrazione comunale de Crabonia, ha il desiderio di impiegare il finanziamento su, poi scomuno su corpio su de attentaus contro amministratori locali. Binaga in moi, ha ripiegato una ruga differente, sa ruga de scolorisi, de esartisi, e proprio grazie a se sarti, come ti narra s'assessora comunale de sa cultura, Giorgia Meli, si vuole riqualificare logus abbandonaus e poi su combatti. Finse sa sincivilidade. Casi rotto pronto in Nugoro, posizione numero 126 de sa vesta de su Redentori. Rattorrai a essi sa vesta de snugoreri. Su commenti narra Natascia De Murta, sa assessora comunale di sa cultura, sa vesta di rotto i sardusu, grazie a sa collaborazione con associusu e comitausu cittadinosu. E dunque, se Nugoro arai sfilai totu sa Sardigna, si sfilara de quaderisi e de bistimentesa tradizionalisi. Una vesta che la porta in sa capitale de sa Barbagia, un sciacco mare turista, sa visitaroris de donia parti de s'isola, italianosu, istrangiusu pur. Donia Drumara a partire da Sabrassa de Saseu, come ti narra ancora Natascia de Murtas, e Toto Santa Sfilaiva, Sendi po Piazza Italia, se via De Fenu e arribendi in soccorso Garibaldi. Non ci aressi sa tribuna des autoridadisi, ci antesi invece sei spazio su, poi persone con disabilità. Snovasa, pracinti a totus, rosche totus e squaderisi, sul numero de quadros e quaderisi, di fatti soccanno esti brusartio a rispetto e sano spassauso, proprio grazie a essa decisione di allonghiai sa camminera de Igusta isfilara. E poi fu dato del suo progetto, questo stadio nuovo de su Castello. Un'istoria longa a mera, si indichistionare de annus e annus. De 12 annus esti subiso de su presidente della società di Casteddaia, Tommaso Giulini. Già in sommese austro su 2014, su presidente, Iannaca Oliera, un stadio nuovo po' su centenario. In sommese idas de su 2015, su primo progetto, si comincia a fuori dai de un stadio tutto nuovo. In sommese idas de su 2015, invece, si vuole fare un altro il stadio è mese a usto nella sua società di si vuole fare in su 2019 in su mese aprile de su 2016 sa manifestazione dei interessi pubblico del suo comune, ma sa burocrazia è lenta a mera insomma se l'Amparas sa regione che c'è un impianto dei valori ragionali ma se granta varianti urbanistica arribara in su 2017 e su 28 insomma mese maio si giocherà sa partire in su Sant'Elia s'ultima partita in su Sant'Elia mentre in su mese capodanni si giocherà sa prima partita in sa Unipol Domus su Castello promuoveri una gara internazionale per suo progetto su da bici su progetto Sportium ma in una verga mesi si cambia radotto c'è un progetto nuovo sa approvazione in su 2019 e poi si arriverà sa pandemia. Il tempo si allunga e la variante urbanistica si approvata in su 2021. In su 22 su progetto Vinali, in su 23 la regione approva sul finanziamento di 50 milioni di euro su 2025 e ti sanno di approvazione finale, ma o canno scetti si vorrei nega forse sì. Ci sei su di Arezzo, si stadio sarà fai, si stadio dedicato a Gigi Riva. E se accabbavo i gusti di questo lavoro, si do grazie a vostra attenzione, si intende e si bieo se sedizione che vendere, un saluto a tutti.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Buona domenica 9 agosto dal GR Salute.

0: E benessere da Francesca Balestrieri. Celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio interessano nel loro insieme quasi la metà della popolazione italiana. Negli ultimi tempi si sono registrati alcuni importanti passi avanti nel rafforzamento della risposta sanitaria nell'ambito dei disturbi alimentari. Anzitutto è stato sottolineato il valore della legge 130 del 2023 che ha introdotto in Italia un programma sperimentale nazionale di screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia nella popolazione infantile, una misura innovativa che punta a favorire diagnosi precoci. Inoltre sono state introdotte importanti semplificazioni grazie alla dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine, rendendo anche possibile la loro piena circolarità su tutto il territorio nazionale. Di certo le mani raccontano molto di una persona e, come il viso, sono tra le prime parti del corpo a mostrare il passare del tempo. Per questo sempre più persone scelgono di prendersene cura fino a ricorrere alla medicina estetica per migliorarne l'aspetto. La possibilità di ringiovanirle è recente ed è legata alla chirurgia rigenerativa che sfrutta i fattori di crescita presenti nel nostro grasso per attivare un processo di rigenerazione della cute e per ripristinare il sottile strato di grasso presente in giovane età. Tra le richieste più frequenti ci sono quelle legate alle macchie cutanee. Dopo la carne sintetica e la farina d'insetto, un nuovo piatto ibrido potrebbe a breve arrivare sulle tavole di tutto il mondo. Un nuovo studio presenta oggi il nuovo manzo coltivato nei chicchi di riso. Si tratta di un riso ibrido nei cui chicchi vengono fatte crescere cellule di muscolo e di grasso bovino. I chicchi di riso vengono utilizzati come una sorta di impalcatura all'interno della quale far sviluppare le cellule staminali di carne coltivata. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le acque termali sgorgano naturalmente calde e possiedono proprietà antinfiammatorie e rilassanti. Secondo alcuni studi, bastano infatti circa 25 minuti di immersione per ridurre sensibilmente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
1: Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: Stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: È l'una e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano.

0: progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
0: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Sechi, su Radio Lina.